0: di Jacques Offenbach. Abbiamo ascoltato Orfeo all'inferno, versione del 1858, opera buffa in due atti sul libretto di Hector Crémieux e Ludovica Lévy. Personaggi ed interpreti: Euridice, Nathalie Dessé, Giove, Laurent Nourry, Aristeo e Plutone, Jean-Paul Fouchécourt, Orfeo, Yann Beron, l'opinione pubblica, Ewa Poddles, Cupido, Patricia Petitbon, Diana, Jennifer Smith, Venere, Véronique Jean, Giunone, Lydia Pruvot, John Styx, Stephen Cole, Mercurio, Étienne Lecroix, Minerva, Virginie Pochon, coro e orchestra dell'Opéra National de Lyon, maestro del coro Alan Woodbridge, orchestra da camera di Grenoble, direttore Mark Minkowski. Atto primo. Coro e orchestra dell'Opéra National de Lyon, orchestra da camera di Grenoble, direttore Mark Minkowski, maestro del coro Alan Woodbridge. Abbiamo trasmesso Punti di vista, un altro modo di intendere le avventure di uomini e dei, con rispetto sparlando, cantando, suonando e ballando.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: La danza, il suono che diventa gesto. Delicato, vigoroso, sensuale, provocante, seducente, gioioso, esultante, veemente, appassionato, irriverente o dolente. Il corpo nell'artistica espressione della smisurata gamma delle umane emozioni. Gaiezza d'autore. Jacques Offenbach, Gaieté Parisienne. Suite dal balletto, trascrizione di Manuel Rosenthal. Orchestra Sinfonica di Minneapolis, direttore Antal Dorati.

di Jacques Offenbach. Abbiamo ascoltato Gaieté Parisienne, balletto, trascrizione di Manuel Rosenthal, Orchestra Sinfonica di Minneapolis, direttore Antal Dorati. La danza, il suono che diventa gesto. Delicato, vigoroso, sensuale, provocante, seducente, gioioso, esultante, veemente, appassionato, irriverente, dolente. Il corpo nell'artistica espressione della smisurata gamma delle umane emozioni. Léo Delibes, Coppelia, suite dal balletto, preludio e mazurka, scena e valzer di Svanhilde, Csárdás, scena e valzer della bambola, ballata, tema slavo variato, Orchestra Filarmonica di Berlino, direttore Herbert von Karajan.

0: Di Leo Delib abbiamo ascoltato Coppelia, suite dal balletto, Orchestra Filarmonica di Berlino, direttore Herbert von Karajan.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Piotr Ilich Čajkovskij, Lo schiaccianoci, suite dal balletto, opera 71A. Ouverture miniatura, danze caratteristiche, marcia, danza della fata confetto, trepak, danza araba, danza cinese, danza degli zufoli, valzer dei fiori. Orchestra Sinfonica di Minneapolis, direttore Antal Dorati.

Di Piotr Ilic Čajkovskij abbiamo ascoltato Lo schiaccianoci, suite dal balletto Opera 71A. Orchestra Sinfonica di Minneapolis, direttore Antal Dorati. Alexander Beradin, Il principe Igor, danze polovesiane, strumentazione di Alexander Glazunov. Orchestra Nationale de l'Opéra de Monte Carlo, direttore Louis Frémont.

di Alexander Baradin abbiamo ascoltato dal principe Igor danze polovesiane, strumentazione di Alexander Glazunov, Orchestra Nazionale dell'Opéra de Monte Carlo, direttore Louis Frémaux. Maurice Ravel, Bolero, Boston Symphony Orchestra, direttore Charles Munch.

0: Di Maurice Ravel abbiamo ascoltato Bolero. Boston Symphony Orchestra, direttore Charles Munch.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: La danza, il suono che diventa gesto. Delicato, vigoroso, sensuale, provocante, seducente, gioioso, esultante, veemente, appassionato, irriverente o dolente. Il corpo nell'artistica espressione della smisurata gamma delle umane emozioni. Wolfgang Amadeus Mozart. Danza tedesca numero 1 e numero 2, K605. Philharmonia Orchestra. Direttore Sir Colin Davis.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato le danze tedesche numero 1 e 2 K605, Philharmonia Orchestra, direttore Sir Colin Davis. Nikos Skalkottas, 5 danze greche, Epirotikos, moderato, Kretikos, allegretto moderato, Thamikos, allegro moderato, Arkadikos, moderato, Kleftikos, allegro vivo. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Riccardo Ceni.

Di Nikos Skalkottas abbiamo ascoltato 5 danze greche. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Riccardo Ceni. Mikis Theodorakis, la danza di Zorba. Orchestra Werner Müller.

0: Di Mikis Theodorakis abbiamo ascoltato La danza di Zorba, orchestra Werner Müller. Abbiamo trasmesso La danza, il suono che diventa gesto. Delicato, vigoroso, sensuale, provocante, seducente, gioioso, esultante, veemente, appassionato, irriverente o dolente. Il corpo nell'artistica espressione della smisurata gamma delle umane emozioni.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 7 in La maggiore, opera 92. Poco sostenuto, vivace, allegretto, presto, allegro con brio. La Sinfonia numero 7 di Ludwig van Beethoven è considerata la Sinfonia della danza. Orchestra Wiener Philharmoniker. Direttore Carlos Kleiber.

0: di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 7 in La maggiore, opera 92. Orchestra Wiener Filarmonica, direttore Carlos Kleiber.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: Notte di classica. Franz von Suppe. Mattino, meriggio, sera a Vienna. Orchestra Filarmonica di Berlino. Direttore Herbert von Karajan. Registrazione del 1969.

di Franz von Suppé abbiamo ascoltato Mattino, Meriggio, Sera a Vienna, Orchestra Filarmonica di Berlino, direttore Herbert von Karajan, registrazione del 1969. RNC, Note di Classica. Vincenzo Bellini. Norma. Atto primo. Casta Diva. Prima parte. Una breve clip introduce le due voci parallele, Maria Callas e Joan Sutherland, per sottolineare una curiosità. Joan Sutherland canta nella tonalità originale, Sol maggiore.

Ora la prima parte di Casta Diva con le voci parallele di Maria Callas e Joan Sutherland. La seconda parte è inserita in un'altra puntata di questa rubrica.

Dall'atto primo di Norma di Vincenzo Bellini abbiamo ascoltato Casta Diva, prima parte. Le voci parallele erano di Maria Callas e John Sutherland. RNC, Notte di Classica. Franz Schubert, primo movimento allegro moderato da sonata in La maggiore per violino e pianoforte, opera postuma 162 di 574. Alexander Lonkwitz, pianoforte. Shlomo Mintz, violino.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato il primo movimento dalla sonata in La maggiore per violino e pianoforte, opera postuma 162 di 574. Alexander Longquich, pianoforte. Shlomo Mintz, violino.
1: RNC, note di classica.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Il benvenuto anche oggi, il cordiale saluto per l'inizio di questo programma. Un cordiale saluto e anche buon ascolto per l'inizio di questo programma in compagnia di Aldo qui a RNC. Un cordiale saluto, un benvenuto veramente di cuore a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. E voglio incominciare il programma di oggi con un brano che ha per titolo Brasil. L'origine era una canzone dagli anni 40. Barroso e Rachel hanno composto questo brano. Russell, perché altrimenti si confonde con Renato Rachel. Barroso e Russell hanno composto Brasil. Ripresa poi questa canzone anche da parte solamente di orchestre in forma solamente suonata. Una di queste orchestre è Mundo Ross con la sua orchestra, e con questa orchestra vogliamo aprire il programma di oggi.

molto elaborata questa esecuzione di Brasil. Abbiamo ascoltato questo brano con Edmundo Ross e la sua orchestra. Barroso e Husserl hanno composto questo brano che abbiamo usato per aprire la trasmissione di oggi. Abbiamo anche un'altra cosa da dire, specialmente all'ascoltatore che ha fatto delle richieste per questo programma, molte delle quali vedremo di evaderle nel corso del programma di oggi. Possiamo mettere in onda adesso un brano che ha per titolo Soli soli nella notte di Cesare Andreabixio. L'esecuzione è con Aldo Cesati e questo brano era nel film Fuga a due voci.

Incisione molto datata, ancora della fonotecnica, quella che abbiamo messo in onda adesso, abbiamo ascoltato Soli Soli nella notte di Cesare Andrea Bixio, un'orchestra a ritmo allegro, il film nella quale è stata inserita la canzone Fuga a due voci, Aldo Cesati con la sua voce sola. E la voce di Aldo adesso annuncia qui a RNC la richiesta di un gentile ascoltatore di Torino che vuole una canzone di Galdieri e Danzi. Eros Sciorilli con il suo complesso accompagna Giovanni Valdarino. Il titolo della canzone, Ma l'amore no.

E così abbiamo risposto anche alla richiesta di un gentile ascoltatore che voleva questo brano, ma l'amore no. La composizione di Galdieri e Danzi, Giovanni Vallarino in voce, Eros Sciorilli con il suo complesso che lo accompagnava. Una canzone adesso incisa su un disco che è ancora di cartone, e questi dischi di cartone venivano conservati abbastanza bene e quindi anche le incisioni risultano abbastanza buone. Settembre sotto la pioggia di Varne Bracchi, voce di Angelo Servida, orchestra Durium diretta dal maestro Danzi, una canzone Slow Fox. Possiamo ascoltarla, questa incisione ancora a 78 giri sul cartone.

incredibile, ma è ancora un disco tutto di cartone inciso in una sola facciata, così come si usava tanti e tanti anni fa. E magari trovare ancora incisioni con i dischi di cartone, perché in genere erano abbastanza ben incisi. Poi molte volte facevano la gobba al ramo segreto per poter anche ascoltare i dischi che fanno la gobba dal centro verso l'esterno. Più e più volte per le incisioni a 78 giri dobbiamo fare parecchie alchimie per poter mettere in onda ancora al giorno d'oggi queste canzoni di tanti e tanti anni fa. Un gentile ascoltatore di Torino ha chiesto la canzone Amapola, è un brano che voleva mettere in onda la canzone composta dalla Cal e Bruno in una incisione del 1980 con la voce di Luciano Taioli e una edizione un po' più recente. Comunque ascoltiamo anche questa incisione.

0: qualche proverbio per ogni giorno.
1: Ho voluto con tanto piacere ripristinare anche i proverbi. I proverbi per oggi riguardano la saggezza. Quando il sole ti splende, non ti curare della luna. Chi ha fretta non può camminare maestoso. Non esiste grandezza senza calma. Anche l'immenso mare la calma sa trovare. E dopo aver ascoltato questi proverbi vogliamo proseguire il programma di oggi con una canzone che è molto originale come titolo e come esecuzioni. Possiamo ascoltare Fontanella di Panzeri, D'Aurelio con Semprini per questo tango Serenata. La fontana è sempre stato un luogo di ritrovo, un luogo dove non solamente si dissetava, ma dove si fermava a parlare e anche a lavare i panni. Fontanella con la voce di D'Aurelio.

Fontanella è la canzone che abbiamo potuto ascoltare dalla voce di Nino D'Aurelio con Semprini e la sua orchestra per questo tango serenata. Panzeri ha composto questo brano. Qualcuno dice che metto poco la voce di Claudio Villa, allora la mettiamo in questa esecuzione di Maria La O. E oggi mettiamo delle esecuzioni sulle richieste un po' più recenti, ma nei tempi passati ne abbiamo messo di quelle anche più datate, e faremo nuovamente nel prossimo futuro molto recente queste trasmissioni ancora con queste canzoni eseguite all'epoca.

Elegantissima la voce di Claudio Villa in piena forma per questa esecuzione di Maria Laò. È anche formidabile l'orchestra, è molto ben variata e molto ben rimmata, che ha accompagnato Claudio Villa in questa interpretazione. NC con la compagnia di Aldo e adesso anche con la compagnia del tenore Mastroianni, un one step fonodisco italiano, quindi incisione veramente molto datata a quella che possiamo ascoltare adesso. È una canzone di successo come uno strumento solare che ha successo al giorno d'oggi, la meridiana.

molto datata, come avete sentito, questa incisione, e soprattutto si capisce che è molto datata non solamente dalla poca dinamicità della incisione o anche dal fruscio che può esserci nel disco, quanto dall'orchestrina. L'orchestrina, come avete sentito, è fatta quasi tutta con fiati e con pochi violini, poche corde, pochi archi. E abbiamo ascoltato di Rusconi La Meridiana, canzone interessante. E voglio invitare qualcuno che volesse scrivere per questo programma, che ama le canzoni del tempo passato, così come ha fatto il gentile ascoltatore di Torino, di inviare le proprie lettere, bensì direttamente al posto dove lavoro, e lavoro al Colle Don Bosco. Quindi potete inviare le vostre lettere per Aldo, se volete mettere anche il cognome va anche bene, per Aldo Gentilini, Colle Don Bosco, 14 022 Castelnuovo Don Bosco, in provincia di Asti. Per Aldo, Colle Don Bosco, 14 022 Castelnuovo Don Bosco, in provincia di Asti. L'indirizzo ho cercato di semplificarlo al massimo. Mattinata fiorentina, alla richiesta di un gentile ascoltatore, Danzi e Galdieri hanno composto questo brano che vogliamo mettere in onda adesso per soddisfare questa richiesta del gentile ascoltatore. Mattinata fiorentina, però, con la grande voce di un toscano, Narciso Parigi.

Abbiamo ascoltato questa canzone interpretata da Narciso Parigi, mattinata a Fiorentina, e dopo un lungo inverno la primavera è sempre tanto attesa e si spera sempre che sia la vera primavera e non la seconda falsa, ma la primavera, ecco. E dopo queste facezie voglio presentarvi la prossima canzone. Possiamo ascoltare la canzone Sbarazzina di Frati Bruno e di Lazzaro, però è l'orchestra Semprini per questo valzer brillante che accompagna il cantante Rico Baldi, RNC.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza e l'italia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: Dischi di ogni genere e di ogni tempo, però soprattutto con incisioni ancora a 78 giri. Aldo saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori, ringrazia coloro che hanno fatto richieste per questo programma. Noi possiamo ascoltarci tutti i giorni, eccetto il sabato. Infatti Aldo mette in onda canzoni di tanti anni fa e quindi possiamo sentire queste canzoni tramite RNC Radio Nichelino in blu.
5: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
6: RNC, notte di classica.

RNC, notte di classica. Niccolò Paganini, primo movimento maestoso dal quartetto numero 15 in La minore per viola, violino, violoncello e chitarra. Quartetto Paganini. Ernest Braucher, viola. Bruno Pignata, violino. Pino Briasco, chitarra. Riccardo Agosti, violoncello.

0: di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato il primo movimento dal quartetto numero 15 in La minore per viola, violino, violoncello e chitarra. Quartetto Paganini. Ernest Braucher, viola. Bruno Pignata, violino. Riccardo Agosti, violoncello. Pino Briasco, chitarra.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Ludwig van Beethoven, terzo movimento, menuetto allegro e quarto movimento, rondò allegro, dal trio in re maggiore, opera 9, numero 2, trio quodlibet, Marie-Christine Lopez, violino, Virginia Luca, viola, Fabio Fausone, violoncello.

Beethoven, abbiamo ascoltato il terzo e quarto movimento dal trio in re maggiore, opera 9, numero 2. Trio Quodlibet. Marie-Christine Lopez, violino. Virginia Luca, viola. Fabio Fausone, violoncello. RNC, note di classica. Piotr Ilich Čajkovskij, scena e valzer da Il Lago dei Cigni, suite opera 20, orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Mstislav Rostropovich.

di Piotr Ilich Čajkovskij. Da Il Lago dei Cigni, suite opera 20, abbiamo ascoltato Scena e Walzer, orchestra Berlina Philharmonica, direttore Mstislav Rastropovich. Note di classica. Vivaldi e Bach, Carl Philipp Emanuel, per il violoncello. Violoncellista Alfredo Giarbella. Ascolteremo di Antonio Vivaldi, andante dal concerto in sol minore per violoncello e archi RV 417. A seguire di Carl Philipp Emanuel Bach, Allegro assai dal concerto in la maggiore per violoncello e archi. Archi dell'Orchestra Filarmonica di Torino, maestro concertatore Sergio Lamberto.

Abbiamo ascoltato Vivaldi e Bach, Carl Philipp Emanuel, per il violoncello. Violoncellista Alfredo Giarbella, archi dell'Orchestra Filarmonica di Torino, maestro concertatore Sergio Lamberto. RNC, note di classica. Omaggio a Jussi Björling, tenore svedese non abbastanza ricordato. Con Enrico Caruso ha condiviso una morte prematura. Caruso ha 48 anni per complicazioni post interventi chirurgici. Björling per attacco cardiaco sopraggiunto in persona indebolita dalla depressione e dall'alcolismo. Una voce in parallelo con se stessa, in tre diverse interpretazioni dello stesso brano. Turandot, atto terzo, Nessun dorma. Jussi Björling in una registrazione del 1952, del 1958, dal vivo alla Carnegie Hall, e del 1959, pochi mesi prima della morte.

0: Per una voce in parallelo con se stessa abbiamo ascoltato un omaggio a Jussi Björling, tenore svedese.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo.

primo appuntamento con Jacques Offenbach e Le Conte d'Hoffmann, i racconti di Hoffmann, Barcarolle, Belle Nuit o Nuit d'Amour, che apre l'atto terzo dedicato a Giulietta e ambientato a Venezia. È un duetto per soprano e mezzo soprano. La musica riprende il cullante dondolio delle gondole sul mare. Il brano è noto in tutto il mondo, anche al grande pubblico, che dice semplicemente Barcarola e intende questa Barcarola. Le prime due coppie di voci parallele sono di Jesse Norman soprano con Anne Murray mezzo soprano e Anna Yurievna Netrebko soprano con Elina Garancia mezzo soprano.

0: di Jacques Offenbach da Le Conte d'Hoffmann. Abbiamo ascoltato Barcarolle, Belle Nuit o Nuit d'Amour. Per le voci parallele avevamo due coppie, Jessie Norman, soprano, con Anna Murray, mezzo soprano, e Anna Yurievna Netrebko, soprano, con Elina Garancia, mezzo soprano.
1: RNC, in blu.

0: Non c'è momento migliore di questo per essere felici. Non hai altro da fare che vivere. C'è urgente bisogno di chi trasmette l'amore a chi è solo. Ecco, per questo RNC trasmette Vivi Davvero. Suggerimenti di Madre Teresa di Calcutta, un'esperta di amore e di vita. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

ricevuto. In un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

tristezza si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate, dalla solitudine amplificate. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare.

0: troppo bella.
1: Ciao a tutti, io sono uno gnomo. Sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
2: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: State ascoltando RNC a Torino e provincia.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra Stati Uniti-Iran, missili di Teheran contro il Kuwait, mentre gli Stati Uniti hanno colpito radar e postazioni per il controllo dei droni iraniani. Il presidente americano si dice fiducioso che il regime degli Ayatollah vuole davvero un'intesa. Il New York Times riporta che il nuovo testo negoziale degli Stati Uniti è molto più restrittivo per fare pressione sul regime per una decisione in tempi brevi. Teheran risponde: nessuna fiducia nelle promesse del nemico, per noi contro contano solo i risultati concreti. Israele annuncia l'espansione nel sud del Libano. Poco fa una dichiarazione di Netanyahu secondo la quale il premier israeliano ha ordinato all'IDF di attaccare la periferia a sud di Beirut. Martedì il segretario di Stato americano Rubio dovrebbe annunciare un nuovo accordo per il cessate il fuoco. Oggi riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU su richiesta della Francia. Dopo la preghiera dell'Angelus, il Papa ricorda che in maggio, attraverso la catena ininterrotta del Rosario, la Chiesa ha invocato la pace. Ascoltiamo il Papa.
3: In questo mese di maggio, da tutta la Chiesa si è elevata una corale invocazione di pace, specialmente attraverso la preghiera del Santo Rosario, come una catena ininterrotta ha affidato all'intercessione della Vergine Maria i popoli martoriati dalla guerra. Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.
2: È stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio Ulas Demir, il manager turco della società americana, indagato nell'inchiesta sul caporalato per il restauro e la costruzione del nuovo consolato americano di Milano. Dalle indagini emerge che gli operai reclutati in India venivano pagati 2 euro l'ora e obbligati a vivere in una condizione di semischiavitù, con turni massacranti sotto la costante minaccia di licenziamento. Risultato negativo al test per l'Ebola. Il paziente rientrato in Sardegna dal Congo, lo rende noto il Ministero della Salute. Il paziente è rientrato in Italia sabato e, dopo aver accusato alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all'ospedale di Cagliari per gli accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: La tua firma è più di quanto credi, anche alla Spezia.
5: La comunità dell'oro.

0: fatto. Scopriamo cos'è con Valentina Ronca, la coordinatrice.
1: La comunità dell'Orto è una casa d'accoglienza che ospita all'incirca 60 persone. Ci sono 40 posti letto per il progetto SAI, che è il progetto di seconda accoglienza dei richiedenti asilo, e altri 16 posti per l'inclusione per il progetto di inclusione sociale, che ospita soprattutto persone adulte a rischio di grave marginalità. Ci sono 3 nuclei mamma bambino e 4 posti di dormitorio per le donne, quindi che vengono inserite in emergenza. La nostra struttura a noi piace chiamarla casa, in quanto cerchiamo di riunire tutte queste persone, come dire, nel solito spazio. L'obiettivo della nostra accoglienza è quello di ridare dignità alle persone che per situazioni di vita precedenti hanno perso.
0: La testimonianza di due ospiti, Silvana e Alù.
2: Sono Silvana, sono qui in questa comunità dell'Orto, sono 5 anni che vivo qui e sono molto contenta e molto fiera degli operatori e delle operatrici. Mi stanno curando in tutto per tutto per la mia salute, per farmi stare meglio. Sono molto fiera anche del nostro parroco Don Luca, che lui vuole bene a noi, noi vogliamo bene a lui. E alla nostra signora Elda, perché fa di tutto per aiutarci in tutto e per tutto.
3: Io sono Alù, vengo dall'Imale. Io ho 20 anni. Vivo in Italia da 3 anni, di comunità da 1 anno. Sono molto contento di operatrice ho studiato a scuola di Sazana. Operatrice ha trovato lavoro di legare per me.
0: Don Luca Palei, direttore della Caritas diocesana della Spezia.
4: Una firma può cambiare la vita di tanti. Accogliere, promuovere, proteggere, integrare. Verbi che ci ha lasciato Papa Francesco e che Papa Leone ha quotato pienamente. In questa opera segno della Caritas, la comunità dell'Orto, proviamo ogni giorno a realizzare tutto questo. Chi mi ha preceduto lo ha confermato in questo bellissimo servizio che mette in luce tutta questa solidarietà, questa carità, questa provvidenza, e abbiamo bisogno della vostra firma. Chi è vicino a me è un altro me, questa è la filosofia che abita i nostri luoghi e abita anche il nostro impegno di ogni giorno per dare voce a chi non ha voce.
5: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica, hai fatto più di quanto credi.
6: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Missili di Teheran contro il Kuwait, mentre gli Stati Uniti hanno colpito radar e postazioni per il controllo dei droni iraniani. Il presidente americano Trump si dice fiducioso che il regime degli Ayatollah vuole davvero un'intesa. Secondo New York Times, dagli Stati Uniti il nuovo testo negoziale è molto più restrittivo per fare pressione sul regime per una decisione in tempi brevi. Teheran risponde: nessuna fiducia nelle promesse del nemico, per noi contano solo risultati concreti. A seguito delle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte di Hezbollah, Netanyahu e il ministro della difesa israeliana Katz hanno ordinato alle forze di difesa di attaccare obiettivi del movimento sciita filo iraniano nei quartieri a sud di Beirut, lo ha comunicato lo stesso premier Netanyahu. L'avanzata di Israele nel sud del Libano prosegue. Ieri l'IDF ha conquistato il castello di Beaufort, spingendosi 25 chilometri dal fiume Litani. La Repubblica nacque da un corale sincero esercizio di democrazia, così il presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio per il 2 giugno, ricordando le tante donne e uomini delle istituzioni che in 80 anni di vita della Repubblica, nei ruoli e nelle circostanze più diverse, hanno contribuito al suo sviluppo, spendendosi per il bene comune, talora sino all'eroismo e al sacrificio della propria esistenza, così scrive il presidente Mattarella. Il risultato negativo al test per Ebola, il paziente rientrato in Sardegna dal Congo, lo rende noto il Ministero della Salute. Il paziente rientrato in Italia sabato, dopo aver accusato alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato nel reparto di biocontenimento dell'ospedale di Cagliari per gli accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti. È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garrese in provincia di Cuneo. Impegnati 42 tra tecnici e operatori del soccorso alpino e speleologico che hanno lavorato incessantemente per salvare il ragazzo ligure di circa 20 anni rimasto bloccato a causa di un grande masso che ha bloccato la sua gamba. Il giovane ora è stato trasferito in ospedale. È stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio Ulas Demir, il manager turco della società americana, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul caporalato per la ristrutturazione del nuovo consolato americano di Milano. Dalle indagini emerge che gli operai reclutati in India venivano pagati 2 euro l'ora e obbligati a vivere in una condizione di semischiavitù con turni massacranti e sotto la costante minaccia di licenziamento. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Gli Stati Uniti attaccano siti per il lancio di droni dei Pasdaran. Trump si dice fiducioso che Teheran vuole l'accordo, ma il nuovo piano negoziale degli Stati Uniti sarebbe più restrittivo per l'Iran. Il programma nucleare non è attualmente all'ordine del giorno nei colloqui in corso, dichiara il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, sottolineando come il cessate il fuoco in Libano sia condizione chiave per un accordo. Netanyahu ha ordinato alle forze di difesa israeliane di attaccare obiettivi di Hezbollah nei quartieri a sud di Beirut, lo ha comunicato lo stesso premier Netanyahu. L'avanzata di Israele nel sud del Libano prosegue. Ieri l'IDF ha conquistato il castello di Bofor, spingendosi oltre 25 chilometri dal fiume Litani. Ucraina, ancora raid russi nella notte, una persona è morta e altre 26 sono rimaste ferite in un bombardamento di artiglieria nella regione di Kherson che ha colpito un condominio. Altre 8 persone, fra cui 3 bambini, sono rimaste ferite nella regione di Kharkiv, dove 10.000 persone sono senza elettricità. Droni russi sono caduti anche su Odessa, dove sono state colpite le aree residenziali e ferite 6 persone. La Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia, così il Presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio per il 2 giugno, ricordando le tante donne e uomini delle istituzioni che in 80 anni di vita della Repubblica, nei ruoli e nelle circostanze più diverse, hanno contribuito al suo sviluppo spendendosi per il bene comune. L'indice delle piccole e medie imprese manifatturiero in Italia è salito a maggio di 52,9 punti rispetto ai 52,1 di aprile, al massimo da oltre 4 anni. Il dato è anche migliore rispetto alle attese che puntavano a 52. In calo invece l'indice manifatturiero a maggio per l'Eurozona, che è dato a 51,6 punti. In Colombia il candidato di estrema destra, il trampiano Abelardo de la Espriella del Movimento Difensori della Patria, il candidato di sinistra Ivan Cepeda del Partito Storico si sfideranno al secondo turno delle elezioni presidenziali colombiane il 21 di giugno, dopo aver ottenuto il maggior numero dei voti al primo turno di domenica scorsa. Cepeda e il presidente uscente Petro contestano la regolarità del voto. È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato nella giornata di ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garesso in provincia di Cuneo. Il ragazzo era rimasto bloccato a causa di un grande masso che gli aveva bloccato la gamba. Il giovane ora è stato portato appunto in superficie ed è in ospedale. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Terzo giorno di attacchi incrociati nel Golfo. Gli americani rivendicano un attacco contro siti per il lancio di droni dei Pasdaran e in Kuwait Teheran sostiene di aver attaccato una base americana. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran sottolinea come il nucleare iraniano non sia parte del negoziato con gli Stati Uniti per porre fine alla guerra, evidenziando i frequenti cambi di posizione degli Stati Uniti e sottolineando che il cessate il fuoco in Libano è condizione essenziale per raggiungere un'intesa con Washington. E non intende fermare l'offensiva in Libano il premier israeliano Netanyahu, che fa sapere di aver ordinato all'esercito di attaccare obiettivi di Hezbollah nei quartieri sud di Beirut a seguito delle ripetute violazioni del cessate il fuoco e degli attacchi contro Israele da parte delle milizie sciite filo iraniane. Aiuteremo Beirut a resistere all'aggressione, dice l'Iran. Ucraina, ancora raid russi nella notte, una persona è morta, altre 26 sono rimaste ferite in un bombardamento di artiglieria nella regione di Kherson che ha colpito un condominio. Altre 8 persone, fra cui 3 bambini, sono rimaste ferite nella regione di Kherniv, dove 10.000 persone sono senza elettricità. Droni russi sulle aree residenziali di Odessa hanno provocato 6 feriti. Mosca intanto considera un atto illegale l'intercettazione da parte della marina francese di una petroliera russa in alto mare nell'Oceano Atlantico. La Chiesa sia missionaria per guarire il mondo lacerato dalle guerre, lo ha sottolineato Papa Leone ricevendo in udienza i partecipanti all'Assemblea Generale delle POM, le Pontificie Opere Missionarie. La Repubblica nacque da un corale sincero esercizio di democrazia, ne fu protagonista il popolo italiano che affluì con straordinaria partecipazione e compostezza ai seggi, in particolare le donne chiamate per la prima volta alle urne per le consultazioni del 2 giugno. Così scrive il Presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio ai prefetti in occasione della festa della Repubblica, in cui sottolinea come compito delle istituzioni sia consolidare la fiducia con i cittadini. È risultato negativo al test di Ebola il paziente ricoverato a Cagliari, rientrato sabato dal Congo. Ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, l'uomo aveva chiamato il 118 ed era stato portato all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari in biocontenimento per gli accertamenti, come previsto dai protocolli. Il Ministero resta in contatto con le autorità sanitarie della Sardegna e conferma in una nota che il rischio in Italia di Ebola resta molto basso. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
3: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
4: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ecco la serva del Signore.
6: Sia fatto a me secondo la tua parola.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: E il Verbo si è fatto carne
4: e abitò fra noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
7: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo,

0: Cristo tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Buona giornata con la carezza di Maria.
2: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
3: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
4: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
5: La radio invita te.
6: La radio invita te.
7: La radio invita voi che ci ascoltate.
6: Vecchi amici.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: E benvenuto anche oggi, il cordiale saluto per l'inizio di questo programma. Un cordiale saluto e anche buon ascolto per l'inizio di questo programma in compagnia di Aldo qui a RNC. Un cordiale saluto e un benvenuto veramente di cuore a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. E voglio incominciare il programma di oggi con un brano che ha per titolo Brasil. L'origine era una canzone dagli anni 40. Barroso e Rachel hanno composto questo brano. Russell, perché altrimenti si confonde con Renato Rachel. Barroso e Russell hanno composto Brasil. Ripresa poi questa canzone anche da parte solamente di orchestre in forma solamente suonata. Una di queste orchestre è Mundo Ross con la sua orchestra, e con questa orchestra vogliamo aprire il programma di oggi.

molto elaborata questa esecuzione di Brasil. Abbiamo ascoltato questo brano con Edmundo Ross e la sua orchestra. Barroso e Russell hanno composto questo brano che abbiamo usato per aprire la trasmissione di oggi. Abbiamo anche un'altra cosa da dire, specialmente all'ascoltatore che ha fatto delle richieste per questo programma, molte delle quali vedremo di evaderle nel corso del programma di oggi. Possiamo mettere in onda adesso un brano che ha per titolo Soli soli nella notte di Cesare Andreabixio. L'esecuzione è con Aldo Cesati e questo brano era nel film Fuga a due voci.

Incisione molto datata, ancora della fonotecnica, quella che abbiamo messo in onda adesso. Abbiamo ascoltato Soli Soli nella notte di Cesare Andrea Bixio, un'orchestra a ritmo allegro, il film nella quale è stata inserita la canzone Fuga a due voci, Aldo Cesati con la sua voce sola. E la voce di Aldo adesso annuncia qui a RNC la richiesta di un gentile ascoltatore di Torino che vuole una canzone di Galdieri ed Anzi. Eros Sciorilli con il suo complesso accompagna Giovanni Valdarino. Il titolo della canzone, Ma l'amore no.

E così abbiamo risposto anche alla richiesta di un gentile ascoltatore che voleva questo brano, Ma l'amore no, la composizione di Galdieri e Danzi, Giovanni Vallarino in voce, Eros Sciorilli con il suo complesso che lo accompagnava. Una canzone adesso incisa su un disco che è ancora di cartone, e questi dischi di cartone venivano conservati abbastanza bene e quindi anche le incisioni risultano abbastanza buone. Settembre sotto la pioggia di Varne Bracchi, voce di Angelo Servida, orchestra Durium diretta dal maestro Danzi, una canzone Slow Fox. Possiamo ascoltarla, questa incisione ancora a 78 giri sul cartone.

È incredibile, ma è ancora un disco tutto di cartone inciso in una sola facciata, così come si usava tanti e tanti anni fa. E magari trovare ancora incisioni con i dischi di cartone, perché in genere erano abbastanza ben incisi. Però molte volte facevano la gobba, Aldo ha un segreto per poter anche ascoltare i dischi che fanno la gobba dal centro verso l'esterno. Più e più volte per le incisioni a 78 giri dobbiamo fare parecchie alchimie per poter mettere in onda ancora al giorno d'oggi queste canzoni di tanti e tanti anni fa. Un gentile ascoltatore di Torino ha chiesto la canzone Amapola, è un brano che voleva mettere in onda la canzone composta da La Cal e Bruno in una incisione del 1980 con la voce di Luciano Tajoli e una edizione un po' più recente. Comunque ascoltiamo anche questa incisione.

0: qualche proverbio per ogni giorno.
1: Ho voluto con tanto piacere ripristinare anche i proverbi. I proverbi per oggi riguardano la saggezza. Quando il sole ti splende, non ti curare della luna. Chi ha fretta non può camminare maestoso. Non esiste grandezza senza calma. Anche l'immenso mare la calma sa trovare. E dopo aver ascoltato questi proverbi, vogliamo proseguire il programma di oggi con una canzone che è molto originale come titolo e come esecuzioni. Possiamo ascoltare Fontanella di Panzeri, da Aurelio con Semprini per questo tango Serenata. La fontana è sempre stato un luogo di ritrovo, un luogo dove non solamente si dissetava, ma dove si fermava a parlare e anche a lavare i panni. Fontanella con la voce di D'Aurelio.

Fontanella è la canzone che abbiamo potuto ascoltare dalla voce di Nino D'Aurelio con Semprini e la sua orchestra per questo tango serenata. Panzeri ha composto questo brano. Qualcuno dice che metto poco la voce di Claudio Villa, allora mettiamo in questa esecuzione di Maria la O. E oggi mettiamo delle esecuzioni sulle richieste un po' più recenti, ma nei tempi passati le abbiamo messo di quelle anche più datate, e faremo nuovamente nel prossimo futuro molto recente queste trasmissioni ancora con queste canzoni eseguite all'epoca.

Elegantissima la voce di Claudio Villa in piena forma per questa esecuzione di Maria La O. È anche formidabile l'orchestra, è molto ben variata e molto ben rimata, che ha accompagnato Claudio Villa in questa interpretazione. NC con la compagnia di Aldo e adesso anche con la compagnia del tenore Mastroianni, un one step fonodisco italiano, quindi incisione veramente molto datata, quella che possiamo ascoltare adesso è una canzone di successo come uno strumento solare che ha successo al giorno d'oggi, la Meridiana.

molto datata, come avete sentito, questa incisione, e soprattutto si capisce che è molto datata non solamente dalla poca dinamicità della incisione o anche dal fruscio che può esserci nel disco, quanto dall'orchestrina. L'orchestrina, come avete sentito, è fatta quasi tutta con fiati e con pochi violini, poche corde, pochi archi. E abbiamo ascoltato di Rusconi La Meridiana, canzone interessante. E voglio invitare qualcuno che volesse scrivere per questo programma, che ama le canzoni del tempo passato, così come ha fatto il gentile ascoltatore di Torino, di inviare le proprie lettere, pensi direttamente al posto dove lavoro, e lavoro al Colle Don Bosco. Quindi potete inviare le vostre lettere per Aldo, se volete mettere anche il cognome va anche bene, per Aldo Gentilini, Colle Don Bosco, 14022 Castelnuovo Don Bosco, in provincia di Asti. Per Aldo Colle Don Bosco, 14022 Castelnuovo Don Bosco, in provincia di Asti. L'indirizzo ho cercato di semplificarlo al massimo. Mattinata fiorentina, alla richiesta di un gentile ascoltatore, Danzi e Galdieri hanno composto questo brano che vogliamo mettere in onda adesso per soddisfare questa richiesta del gentile ascoltatore. Mattinata fiorentina, però, con la grande voce di un toscano, Narciso Parigi.

Abbiamo ascoltato questa canzone interpretata da Narciso Parigi, Mattinata a Fiorentina, e dopo un lungo inverno la primavera è sempre tanto attesa e si spera sempre che sia la vera primavera e non la seconda falsa, ma la primavera, ecco. E dopo queste facezie voglio presentarvi la prossima canzone. Possiamo ascoltare la canzone Sbarazzina di Frati Bruno e di Lazzaro, però è l'orchestra Semprini per questo valzer brillante che accompagna il cantante Rico Baldi, RNC.

0: te.
1: Vecchi amici, amici, d'oggi e di domani,
0: per tutti la speranza e l'italia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Con la radio.
5: Dischi di ogni genere e di ogni tempo, però soprattutto con incisioni ancora a 78 giri. Aldo saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori, ringrazia coloro che hanno fatto richieste per questo programma. Noi possiamo ascoltarci tutti i giorni, eccetto il sabato. Infatti Aldo mette in onda canzoni di tanti anni fa e quindi possiamo sentire queste canzoni tramite RNC Radio Nichelino in blu.
6: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: prefetti alla vigilia della festa del 2 giugno. Negativo al test di Ebola l'uomo arrivato in Sardegna dal Congo sabato scorso, il rischio nel nostro paese basso, ribadisce il Ministero della Salute. Salvo dopo 12 ore, il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità in una grotta sulle montagne del Cuneese. Buongiorno da Antonella Mitola. Attacchi incrociati nel Golfo fra Stati Uniti e Iran. Il portavoce del Ministero degli Esteri afferma il nucleare non è parte del negoziato. Sentiamo Caterina Dall'Oglio.
1: Alla Casa Bianca si attende una risposta da parte di Teheran nell'arco di 3 giorni. Trump ha inviato una nuova bozza con l'inasprimento di alcune condizioni di quel testo che 9 giorni fa aveva ritenuto in larga parte finalizzato e che dovrebbe allungare il cessate il fuoco per consentire negoziati più approfonditi. L'inquilino della Casa Bianca, secondo i media, esigerebbe qualche ritocco nel linguaggio utilizzato sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Quanto al nodo del nucleare iraniano, Washington intende chiarire cosa succederà in futuro nel processo di arricchimento dell'uranio. Si torna a infiammare il Golfo Persico, le sirene di allarme hanno risuonato in Kuwait, i Pasdaran rivendicano di aver distrutto una base aerea americana. Il comando centrale degli Stati Uniti comunica poi di aver condotto nel fine settimana raid contro radar e siti di comando degli iraniani. Colpi incrociati, ma i colloqui proseguono, come ha confermato il ministro degli esteri iraniani. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
0: Israele avanza in Libano, Netanyahu ha ordinato all'esercito di attaccare i quartieri a sud di Beirut. Noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti, buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Netanyahu l'ha detto questa mattina, anche se gli attacchi per adesso non sono ancora avvenuti, forse anche per il no della Casa Bianca, che teme che questa pesante offensiva di terra israeliana in Libano faccia saltare anche il tavolo con l'Iran. Il ministro della difesa israeliano Katz ha avvertito che la DF non si fermerà fino a quando Hezbollah continuerà a lanciare razzi e droni contro il territorio israeliano. Dopo un weekend di continui allarmi in Galilea e la morte di un altro soldato israeliano ieri, l'esercito ha preso il castello di Bitfor, roccaforte crociata strategica per il controllo di un'ampia area a sud del Libano nel tentativo di tagliare i movimenti di Hezbollah per i rifornimenti, operazioni che sappiamo hanno un altissimo prezzo per la popolazione civile libanese dopo giorni di pesanti bombardamenti nelle principali città del sud del Libano, da Tiro a Natabie, e ci sono altre vittime tra cui anche bambini oltre a altre migliaia di sfollati. Secondo descrizioni di stampa, il segretario di Stato americano Rubio avrebbe telefonato nelle scorse 24 ore sia a Netanyahu che al presidente libanese in vista dei negoziati che comunque vanno avanti sotto l'ombrello della Casa Bianca. Domani c'è un altro giro di tavolo. Intanto la Francia ha chiesto una riunione urgente oggi del Consiglio di Sicurezza per quella che è un'escalation che si fatica davvero a capire come fermare, appunto, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU che si riunirà oggi da Gerusalemme. Linea a voi.
0: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Passiamo al conflitto in Ucraina. Accuse reciproche di attacchi su obiettivi civili fra Mosca e Kiev. La prospettiva di negoziati sembra allontanarsi. Petroliera russa bloccata in Atlantico dalla marina francese. Sentiamo Andrea Domaschio.
3: La notte scorsa una massiccia offensiva di droni russi su varie zone dell'Ucraina avrebbe provocato almeno un morto e 26 feriti, bombardata pesantemente anche l'area intorno alla centrale atomica di Zaporizhia. Mosca a sua volta denuncia l'attacco ucraino con droni che nella città di Jenichesk avrebbe ucciso un bambino di 6 anni ferendo altri 11 civili. Intanto il Ministero della Difesa russo ha annunciato la conquista di un altro insediamento nel Donetsk, a Tikhonova, mentre il quartier generale ucraino parla invece di truppe russe in difficoltà quasi ovunque, spesso in ritirata. Intanto la marina francese, coadiuvata da alleati come unità navali britanniche, ha bloccato in Atlantico la petroliera russa Tagore, che trasportava greggio contro le sanzioni internazionali che gravano su Mosca. Un fermo illegale che rasenta la pirateria, ha commentato Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: È risultato negativo al test di Ebola. Il paziente ricoverato a Cagliari è rientrato sabato dal Congo. Sentiamo Lucia Scione.
4: Negativi i campioni del cittadino congolese rientrato in Sardegna dopo un soggiorno nel suo paese di origine, analizzati allo Spallanzani. Il malessere che ha accusato è estraneo al virus Bundibugyo, il famigerato ceppo della 17ª epidemia di febbre emorragica. L'uomo aveva fatto scalo in Egitto, per tale ragione non erano stati effettuati controlli sanitari all'imbarco disposti dagli accordi internazionali di sorveglianza sanitaria. Procedure in vigore, ricordiamo, anche per tutti i passeggeri provenienti dalle regioni africane contagiate dall'Ebola isola, in transito o in arrivo in Italia. Restano comunque in quarantena sia l'uomo in buone condizioni che la moglie. Si fa sempre più critica invece la situazione

0: situazione in Congo e progressivamente in Uganda, nonostante la chiusura delle frontiere tra le due aree. Dai laboratori di Kampala arriva la conferma di almeno una decina di casi di Ebola. In Congo sono 1100 circa quelli attenzionati, ma i test procedono a rilento. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: È stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio Ules Demir, il manager turco della società americana, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul caporalato per la ristrutturazione del nuovo consolato americano di Milano. Dalle indagini emerge che gli operai reclutati in India venivano pagati 2 euro l'ora e obbligati a vivere in una condizione di semischiavitù, con turni massacranti e sotto la costante minaccia di licenziamento. È stato portato in salvo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garessio, in provincia di Cuneo. Sentiamo Beatrice Bossi.
2: Hanno lavorato tutta la notte per 12 ore consecutive. Sono scesi a 120 metri di profondità e hanno estratto vivo il giovane speleologo rimasto intrappolato nelle viscere della terra. È stata un'operazione di soccorso complessa, raccontano ora gli oltre 50 soccorritori arrivati da tutta Italia, cominciata ieri pomeriggio alle 17 e finita solo questa mattina all'alba. È successo nella grotta dei cinghiali volanti a Garessio, in provincia di Cuneo. Si tratta di una delle cavità dell'area carsica Rocca d'Orse in Val d'Inferno, scoperta nel 2007, è da allora meta di ricerca per molti escursionisti. Durante un'esplorazione ieri un masso si è staccato da una roccia, finendo addosso ad un ventenne ligure. Con la gamba bloccata, il ragazzo ha chiesto aiuto ai compagni, che hanno subito allertato i soccorsi. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: L'indice PMI manifatturiero in Italia è salito a maggio a 52,9 punti rispetto ai 52,1 di aprile, al massimo da oltre 4 anni. Il dato è anche migliore delle attese, che puntavano a 52 punti. In calo invece a 51,6 punti l'indice manifatturiero per l'Eurozona. Vigilia della festa della Repubblica, il capo dello Stato Mattarella nel messaggio ai prefetti ricorda che la Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
3: Buongiorno Antonella, sì, ora è nostro compito consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Alla vigilia del 2 giugno, nel messaggio, come diceva i prefetti, il capo dello Stato Mattarella traccia il senso delle celebrazioni per gli 80 anni dal referendum in cui gli italiani scelsero la Repubblica dopo la dittatura fascista, la Seconda Guerra Mondiale e la lotta di liberazione. Il voto mise le basi per edificare sulle solide fondamenta della Costituzione, sottolinea il capo dello Stato, un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace. Un voto che per la prima volta, ricordiamo, vide la partecipazione delle donne, una festa della Repubblica diversa dalle altre, così vuole il capo dello Stato presente una serie di eventi tra oggi e soprattutto domani, con la tradizionale parata ai Fori Imperiali e poi la grande festa della Repubblica voluta fortemente da Mattarella in piazza al Quirinale, aperta al vero protagonista delle celebrazioni, ossia il popolo italiano. Da Zocchigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. In questa fase storica così complessa, apprezzo la vostra scelta di coltivare come associazione la dimensione dell'europeismo, non a livello politico ma culturale, rinnovando l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari, unita dai più alti valori dell'umanesimo cristiano. Così Papa Leone, ricevendo questa mattina l'Associazione Italiana Guide e Scout d'Europa Cattolici. Ponte del 2 giugno all'insegna dell'instabilità, previsti rovesci temporali, le temperature estreme di questi ultimi giorni, fino a 10 gradi sopra la media, potrebbero lasciare il posto a un repentino cambio. L'ultima domenica del mese di maggio, ieri, è trascorsa all'insegna del caldo intenso. In città come Milano, Bologna, Firenze, Bari, Palermo e Cagliari, i valori massimi sono saliti oltre i 30 gradi, ma già da oggi è previsto un brusco cambio di scenario meteo. E con questo è tutto. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti, regia da Antonella Mitolo. Una buona giornata.
4: RNC a Cuneo e Provincia sui 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC in blu.
1: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

ricevuto, e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

sua sicurezza comincia a dare segni di incertezza. Si sente crescere dentro l'amarezza, perché adesso che il suo scopo è stato realizzato si sente ancora vuoto. Si accorge che in lui niente è cambiato, che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Buon pomeriggio da Ugo Scali. L'amministratore statunitense ha dato il via libera a un'operazione israeliana più incisiva a Beirut dopo che Israele ha chiarito agli Stati Uniti che non tollererà più gli attacchi di Hezbollah. Lo riferiscono i media israeliani. L'Iran intanto chiede invece il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti.

0: L'ha fatto ieri sul paziente, rientrato sabato a Cagliari dal Congo, lo ha reso noto il Ministero della Salute. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani a Roma. Ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, l'uomo aveva chiamato il 118 ed era stato portato all'ospedale di Cagliari in biocontenimento per gli accertamenti, come previsto peraltro dai protocolli. In questa fase storica così complessa, apprezzo anche la vostra scelta di coltivare come associazione la dimensione dell'europeismo non a livello politico ma culturale. Così stamane Papa Leone ricevendo l'associazione italiana Guide Scout d'Europa Cattolici. Il pontefice ha poi ricordato l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari, unita dai più alti valori dell'umanesimo cristiano. È stato portato in salvo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garessio in provincia di Cuneo. L'intervento di soccorso ha visto impiegati 42 tecnici e operatori del soccorso alpino della Lombardia, del Piemonte e della Liguria che hanno lavorato dalle 17 di ieri fino all'alba di stamane. Il Grand Tour La vita è adesso di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare il prossimo 29 giugno a Venezia, è stato posticipato il prossimo anno a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l'artista e la cui prognosi di 90 giorni di riposo e cure ha determinato questa novità. Intanto il chitarrista dei Pudo di Battaglia, che compie 75 anni, fa sapere: ho avuto un piccolo problema di salute che sto risolvendo. Ora sto molto meglio. È tutto, il prossimo appuntamento con l'informazione è alle 15.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Via libera dell'amministrazione statunitense a un'operazione israeliana più incisiva a Beirut. Tel Aviv ha chiarito agli Stati Uniti che non tollererà più gli attacchi di Hezbollah. L'Iran, da parte sua, chiede invece il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti. Attacchi incrociati nel Golfo intanto proseguono tra Iran e Stati Uniti e, da Teheran, fanno sapere il nucleare non è parte del negoziato.
2: Alla Casa Bianca si attende una risposta da parte di Teheran nell'arco di 3 giorni. Trump ha inviato una nuova bozza con l'inasprimento di alcune condizioni di quel testo che 9 giorni fa aveva ritenuto in larga parte finalizzato e che dovrebbe allungare il cessate il fuoco per consentire negoziati più approfonditi. L'inquilino della Casa Bianca, secondo i media, esigerebbe qualche ritocco nel linguaggio utilizzato sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Quanto al nodo del nucleare iraniano, Washington intende chiarire cosa succederà

0: Morale sincero esercizio di democrazia, lo scrive il presidente Mattarella nel messaggio ai prefetti, in cui sottolinea come compito delle istituzioni sia consolidare la fiducia con i cittadini. L'ottantesimo anniversario non può essere solo memoria, deve diventare promessa. Non basta celebrare ciò che abbiamo ricevuto, occorre rinvigorirlo, preservarlo, mantenerlo vivo con lo stesso spirito che apre al futuro. E quanto scrive invece il cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, presidente della CEI, nel messaggio inviato al presidente Mattarella. Le parole di Papa Leone, che ha incontrato questa mattina l'Associazione Italiana Guide Scout d'Europa Cattolici. In questa fase storica così complessa, dice il pontefice, apprezzo la vostra scelta di coltivare come associazione la dimensione dell'europeismo non solo a livello politico ma culturale. Il pontefice ha ricordato l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo quella degli affari, unita dai più alti valori dell'umanesimo cristiano. Il tennis, Cobolli batte Svaida e va ai quarti del Roland Garros. Nel pomeriggio scendono in campo Berrettini e Arnaldi. Torniamo alle 16.
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Non c'è momento migliore di questo per essere felici. Non hai altro da fare che vivere. C'è urgente bisogno di chi trasmette l'amore a chi è solo. Ecco, per questo RNC trasmette Vivi Davvero. Suggerimenti di Madre Teresa di Calcutta, un'esperta di amore e di vita. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.
3: In Blu 2000, news.
4: L'Iran interrompe lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta per l'escalation di Israele in Libano. Si alza dunque in modo forte la tensione in Medio Oriente dopo l'offensiva di Israele in Libano e la minaccia di colpire anche Beirut sembra, con il via libera degli statunitensi. Non esiteremo ad agire in qualsiasi modo per aiutare la resistenza libanese, minaccia ancora Teheran. Nel mese di maggio la Russia ha colpito l'Ucraina con un numero record di droni a lunga gittata pari a 8.150, il 24% in più rispetto al precedente record di aprile, quanto emerge da un'analisi dell'AFP in base ai dati dell'aeronautica ucraina. Un anniversario che non può essere solo memoria, ma deve diventare promessa. Lo scrive il presidente della CEI, Cardinale Zuppi, nel messaggio della Conferenza Episcopale Italiana al capo dello Stato Mattarella in occasione domani degli 80 anni della Repubblica.
5: Ricostruire quando tutto sembra distrutto, cercare ciò che unisce in condizioni di profonda divisione e credere nel futuro nonostante il dolore ha richiesto coraggio e fiducia. Il cardinale Zuppi esprime al Presidente della Repubblica gratitudine, affetto e responsabilità condivisa. Lo fa ripercorrendo una storia iniziata 80 anni fa dal desiderio di non essere più gli uni contro

0: linea allo studio.
1: Indagini in corso dopo che 4 persone sono state trovate carbonizzate a bordo di un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di 4 cittadini migranti. Dalle prime indicazioni non si sarebbe trattato di un incidente. Voltiamo pagina con Cobolli che supera l'americano Svaida in 4 set e accede ai quarti di finale del Roland Garros a Parigi, attesa ora per gli altri 2 italiani in campo nel pomeriggio, Berrettini e Arnaldi. È tutto, torniamo insieme alle 17.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: capoeira.
1: RNC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
2: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: In Blu 2000 News.
1: Torna a salire la tensione nel Golfo. L'Iran ha messo in agenda la chiusura completa dello stretto di Hormuz e l'attivazione di altri fronti, tra cui lo stretto tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden. L'iniziativa annunciata qualche ora fa dopo l'intensificarsi dei raid israeliani in Libano. Teheran ha anche sospeso il dialogo con i mediatori statunitensi. Il petrolio accelera e sale del 5,3% a New York, $92 al barile. Nel mese di maggio la Russia ha colpito l'Ucraina con un numero record di droni a lunga gittata, il 24% in più rispetto al mese di aprile. L'Ebola nell'agenda dei ministri della salute dell'Unione Europea, se ne parlerà in videoconferenza il prossimo 5 giugno.
2: Sarà anche molto basso il rischio di importare l'Ebola in Italia e nel vecchio continente, ma i ministri della salute il 5 giugno alle 15 in videoconferenza faranno il punto della situazione contagi, cercheranno di coordinare ulteriori misure per la sorveglianza alle frontiere, per l'adozione di comuni criteri di tracciamento, prevenzione e assistenza di cittadini in transito o in arrivo nell'UE provenienti dalle aree africane colpite dalla febbre emorragica. Resterà in quarantena intanto il cittadino congolese rientrato a Cagliari dopo un soggiorno in Africa. Africa è risultato negativo al ceppo Bundi Bujo, responsabile dell'epidemia di Ebola in corso, ma deve osservare l'isolamento. Dal Congo viene l'appello alla comunità internazionale a intensificare gli aiuti ed il sostegno agli operatori sanitari. Il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, al loro sacrificio, ha dedicato un momento di riflessione durante la sua visita a Bunia, capoluogo dell'Ituri, la provincia più colpita. Lucia Scione, linea allo studio.
1: La cronaca, indagini in corso dopo che 4 persone sono state trovate carbonizzate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la strada.

0: Garros, in campo Matteo Berrettini, tra poco scenderà anche sulla terra rossa di Parigi l'altro italiano Matteo Arnaldi. È tutto, torniamo alle 18.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC presenta Vivi davvero. Madre Teresa, la forza dell'amore, dall'omonimo libro pubblicato dalle Edizioni Paoline.

0: Spesso non apprezziamo una cosa finché non ci viene a mancare. Questo avviene anche per le persone e persino per la nostra vita. Per esempio, finché stiamo bene, non pensiamo alla malattia e a quanto è preziosa la salute. Così può succedere che, più o meno inconsapevolmente, strapazziamo il nostro corpo. Non ci rendiamo nemmeno conto di quanto tempo disperdiamo inutilmente. Non sappiamo apprezzare i piccoli gesti d'amore che ci rendono la vita unica e attraente. Ascoltiamo un consiglio di Madre Teresa.
1: Sii sempre pronto a prenderti cura degli altri, a notare le cose e a rispondere alle altrui necessità. Può trattarsi semplicemente di trasportare un secchio d'acqua, di fare attenzione a tavola. Diventa un costruttore di ponti. Ascolta e rispetta le idee degli altri, permettendo loro di dire quello che hanno da dire, senza interromperli. Sii discreto, ma generoso nelle tue azioni, dando il meglio di te stesso. Chi agisce in silenzio è migliore di chi si lamenta rumorosamente. Sii anche disposto ad accettare la tua debolezza e i tuoi difetti, senza irritazione e senza frustrazione.
0: Leggiamo dal testamento di Raoul Follerot. Il nostro mondo non ha che questa alternativa: amarsi o scomparire. Bisogna scegliere, subito e per sempre. Il tesoro che vi lascio è il bene che io non ho compiuto, che avrei voluto fare e che voi farete dopo di me. Più sento avvicinarsi la fine della mia vita, più sento la necessità di ripetervi: è amando che noi salveremo l'umanità. E di ripetervi: la più grande disgrazia che vi possa capitare è quella di non essere utili a nessuno e che la vostra vita non serva a niente. Sappiate distinguere ciò che serve da ciò che sottomette. Rinunciate alle parole che sono tanto più vuote quanto più sonore. Non guarirete il mondo con dei punti esclamativi. La sola verità è amarsi. Ascoltiamo una testimonianza di Madre Teresa.
1: Non dimenticherò mai la volta in cui diedi un bimbo in adozione a una famiglia senza figli e dopo alcuni mesi venni a sapere che si era ammalato molto gravemente. Andai da quella coppia di sposi e dissi loro: ridatemi il bambino, mi prenderò cura del bambino malato e ve ne porterò un altro sano. Il padre mi guardò e disse: madre, prenda la nostra vita, ma non il nostro bambino.
0: Gabriela Mistral ha scritto: dove ci sia un albero da piantare, piantalo tu. Dove ci sia un errore da correggere, correggilo tu. Dove c'è una fatica che tutti rifiutano, assumila tu. Sii colui che ha tolto la pietra dalla strada, l'odio dai cuori. C'è la gioia di essere sano e giusto, ma c'è soprattutto l'immensa gioia di servire. Come sarebbe triste il mondo se in esso tutto fosse già stato fatto, se non ci fosse un rosaio da piantare o un'attività da intraprendere. Non cadere nell'errore di credere che sono solo meritevoli le grandi imprese. Ci sono umili servizi: apparecchiare la tavola, mettere in ordine dei libri, pettinare una bambina. Servire non è un lavoro proprio di esseri inferiori. Dio, che è il frutto e la luce, serve e ogni giorno ti domanda: oggi hai servito? Preghiamo con Madre Teresa.
1: Oh Signore, tu ci hai rivelato che il Padre nostro nei cieli si prenderà cura di noi, nello stesso modo in cui si prende cura dei gigli dei campi e degli uccelli che volano nell'aria. Tu che non hai avuto neppure un luogo dove poter riposare e adagiare il tuo capo affaticato, ti prego, insegnaci ad avere fede nella provvidenza di Dio e a non confidare nella nostra umana avidità. Donaci il tuo Santo Spirito, così che, con la fede che tu ci concedi, possiamo chiaramente sentire di essere per te più preziosi anche del giglio più bello, anche della lodola che canta nel cielo.
0: Dal libro dei Proverbi. Il vino eccita, i liquori rendono arroganti, il saggio non si lascia ubriacare. È un onore evitare le polemiche, ma gli sciocchi sono sempre pronti a litigare. Il pigro non vuole arare in autunno, ma al tempo del raccolto cerca e non trova. I pensieri umani sono come acqua profonda. Chi è intelligente sa attingerla. Un giovane si manifesta con la sua condotta. Tutti possono dire se è onesto e buono. L'orecchio per ascoltare, l'occhio per vedere. Tutti e due li ha fatti il Signore. Ascoltiamo un suggerimento di Madre Teresa.
1: Condividi tutto ciò che ti è stato dato, compreso te stesso. Non sprecare la tua ricchezza. Anche avere cibo, una casa, dignità, libertà, salute e istruzione sono tutti doni di Dio. Ed è per questo che devi aiutare chi è meno fortunato di te.

0: La noia e l'apatia colpiscono tanti uomini oggi. Abbiamo tutto, ma non siamo contenti di niente. Eppure basta aprire gli occhi per vedere che tutto in noi e attorno a noi è una meraviglia. Paghiamo regolarmente le bollette della luce, del gas e dell'acqua e non ci accorgiamo che ogni cosa è un miracolo. Dalla meraviglia nasce la capacità di rispetto, di premura, di custodia di ogni forma di vita. Senza questa capacità, l'uomo può diventare distruttore di se stesso, del prossimo e della natura. Se la vita porta in sé questa ricchezza, c'è tanto da vedere, udire, imparare. E ogni cosa fa di te un essere diverso, più attento, più competente, più grande in umanità. Di tutto ciò che ti è stato gratuitamente donato, un giorno ti sarà chiesto conto. Ascoltiamo una testimonianza di Madre Teresa.
1: In un seminario di studio a Bangalore, un delegato si alzò e mi disse: «Madre Teresa, lei sta viziando i poveri, donando loro le cose gratuitamente. Stanno perdendo la loro dignità. Dovrebbe chiedere almeno 10 pese per ciò che dà loro. Così saranno più consapevoli della loro dignità». Un mormorio si levò nella sala. Quando tutti tacquero, risposi tranquillamente: «Nessuno ci vizia come Dio stesso. Guardate i doni meravigliosi che ci offre gratuitamente. Tutti voi portate occhiali, ma siete in grado di vedere. Dite un po', se Dio dovesse chiedervi dei soldi per la vista, che cosa accadrebbe? A Shishubhavan spendiamo tanto denaro per comprare l'ossigeno e salvare delle vite. Eppure noi respiriamo e viviamo continuamente grazie all'ossigeno, senza pagare alcunché». Dopo queste mie parole ci fu un profondo silenzio.
0: L'abbé Pierre ha scritto: «Diventate persone competenti, siate appassionati, abituatevi ad essere padroni di voi stessi, dominatevi per poi riuscire ad essere efficaci, per essere all'altezza del compito meraviglioso che avete di fronte e che vi mostra la vera grandezza dell'uomo. Che cosa sono mai 50 anni, 80 anni concessi a ognuno di noi per imparare ad amare? Ma se vi affacciate alla vita, voi giovani, con la volontà di essere felici per la gloria di Dio, se vi affacciate alla vita con intelligenza, quell'intelligenza che nasce a poco dalla saggezza, quando si comincia ad assaporare il piacere di amare, se vi affacciate alla vita con la volontà di essere felici, mettendovi al servizio del bene comune in modo competente, qualificato, efficace, oh, allora siete da invidiare, perché siete giovani oggi. Siete da invidiare perché vi affacciate alla vita in un'epoca in cui, se vi unite tutti assieme, ci sono i mezzi, come mai prima d'ora, per poter realizzare il bene comune e far finalmente esplodere la gioia degli uomini che andranno incontro non al falso buon Dio che è morto, ma al vero volto luminoso dell'Eterno, che è l'amore. Dio è più grande di tutto quello che ci è stato insegnato, perché si è fatto nostro prigioniero. E per lo stesso motivo, l'uomo è più grande di tutte le sue imprese, perché è fatto per servire. Preghiamo con Madre Teresa.
1: O Dio della gioia, fa che la mia casa sia il luogo della benevolenza, della compassione e della misericordia. Donami la grazia di fare in modo che chiunque venga in contatto con me diventi migliore e più felice. Fa che l'amore che dono agli altri, anche nelle piccole cose, mi venga restituito sotto forma di grazia che viene da te. Rendimi capace di perdonare sempre, e concedi che questo perdono mi venga ricambiato e possa crescere. Fa quindi che io possa ricominciare da dove sono, con le persone che conosco, e concedi che la lampada del mio amore rimanga sempre accesa davanti alle finestre del mio cuore e della mia casa. Amen.
0: Dal libro del Siracide. Figlio mio, non lasciarti dominare dalle passioni. Metti un freno ai tuoi desideri. Non cercare la gioia nei beni di consumo, perché questo ti costerà caro. Durante la tua vita, controllati. Ricorda che certe cose ti rovinano. Cerca di evitarle. Infatti, non tutto va bene per tutti, e non a tutti piacciono le stesse cose. Non essere insaziabile, sempre alla ricerca di ogni godimento. Ricorda, l'ingordigia ha già rovinato tanta gente, mentre chi si controlla allunga la sua vita. Ascoltiamo un suggerimento di Madre Teresa.
1: Questo è l'albero della tua realizzazione. Nei rami, risolutezza, salute, gioia, automotivazione, soddisfazione, accettazione, realizzazione, creatività. Nelle radici, carità, amicizia, perdono, amore, gratitudine, gentilezza, calore, fiducia. Oggi cerca di sviluppare un ramo o una radice perché la tua vita porti abbondanti frutti.
2: RNC ha presentato Vivi davvero, Madre Teresa, La forza dell'amore, dall'omonimo libro pubblicato dalle Edizioni Paoline.
3: RNC a Torino Asti sui 107.400.
4: RNC 107.4.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

0: In Blu 2000 News.
1: L'Iran interrompe il dialogo con gli Stati Uniti come ritorsione per gli attacchi israeliani in Libano. La guerra in Ucraina, nuovo massiccio lancio di droni da parte di Mosca, Kiev attacca in Crimea. Domani la festa del 2 giugno, 80 anni fa, la nascita della Repubblica, oggi le parole di Mattarella e del Cardinal Zuppi. L'Europa fa il punto su Ebola, venerdì la riunione dei ministri della salute, negativo al test, l'uomo ricoverato a Cagliari. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque l'Iran annuncia: abbiamo interrotto il dialogo con gli Stati Uniti come ritorsione per gli attacchi israeliani in Libano. Andiamo subito a Gerusalemme con la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
2: La fuga dalla popolosa Dahiya, roccaforte di Hezbollah nella periferia meridionale di Beirut, è cominciata diverse ore prima dell'ordine di evacuazione impartito all'esercito israeliano, perché già stamattina il primo ministro Netanyahu aveva annunciato di aver dato l'ordine di bombardarla. Il portavoce dell'esercito di Tel Aviv ha ripetuto che la guerra non è contro il popolo libanese ma contro Hezbollah, che continua a lanciare missili e droni kamikaze nel territorio israeliano di confine. I carri armati israeliani hanno occupato oltre 50 chilometri di territorio libanese ieri, la presa dello strategico castello di Betfur, e l'aviazione continua a bombardare le principali città del sud del Libano, dove è molto difficile per i mezzi di soccorso libanesi raggiungere le aree colpite. Il presidente libanese Aoun ha ripetuto che seppur difficile l'unica strada da percorrere sono i negoziati con Israele, ma il governo di Netanyahu ha davvero obiettivi diversi, ben sapendo che l'offensiva di larga scala in corso in Libano è benzina sul fuoco sul traballante accordo tra Stati Uniti ed Iran. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: E come abbiamo sentito, dunque, brusco stop al dialogo per la pace nel Golfo. La tensione sale nuovamente al massimo. Massimiliano Cochi.
3: L'Iran ha deciso di sospendere immediatamente i colloqui con gli Stati Uniti a causa degli attacchi israeliani in Libano. Il cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah è infatti una delle condizioni poste da Teheran per negoziare un accordo di pace. Non solo, dopo aver bloccato la rotta marittima che passa attraverso lo stretto di Hormuz, il regime iraniano minaccia ora di bloccare, con l'aiuto dei ribelli Houthi dello Yemen, anche lo stretto di Bab el-Mandeb tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden. Le conseguenze per l'economia mondiale sarebbero disastrose. Intanto il cessate il fuoco è sempre più in bilico. Dopo l'abbattimento di un drone da parte dell'Iran, il comando militare americano ha fatto sapere di aver colpito per rappresaglia radar, torri per le comunicazioni e alcuni siti per il controllo dei droni, e intercettato due missili sparati contro le proprie basi in Kuwait. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Ed ora la guerra in Ucraina.

0: anche oltre confine, ma in queste ore nega l'attacco nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhzhia, come denunciato dall'AIEA. Confermati invece a gran voce le azioni militari nel Donetsk contro centri logistici dell'esercito russo. Intanto il presidente Zelensky, aspettando l'arrivo nelle prossime settimane a Kiev del team negoziale statunitense con Witkoff e Kushner, si dice pronto ad avviare nuove e più concrete trattative di pace con il Cremlino, almeno entro la fine dell'anno. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Vigilia oggi del 2 giugno, festa della Repubblica. Mentre andiamo in onda, al Quirinale in corso il concerto per il corpo diplomatico, oggi anche le parole di Mattarella, domani ai Fori Imperiali la parata. Augusto Cantelmi in diretta da Roma.
2: Eccoci Ugo, proprio in questo momento dicevi, sta parlando anche il capo dello Stato e parla al corpo diplomatico accreditato in Italia, quindi in occasione degli 80 anni della Repubblica, spazio ai temi internazionali. Questa mattina invece nel messaggio ai prefetti il capo dello Stato ha sottolineato come la Repubblica sia nata da un corale esercizio di democrazia, ora giunto il nostro compito consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Dopo la dittatura fascista, la seconda guerra mondiale, la lotta di liberazione, il voto mille le basi per edificare sulle solide fondamenta della Costituzione, un voto anche, vi ricordiamo, per la prima volta vide la partecipazione delle donne, una lunga giornata di vigilia dunque con l'apertura dei giardini del Quirinale nel pomeriggio alle fasce deboli della popolazione, poi in una piazza gremita alle splendide immagini del cambio della guardia. Domani mattina ricordiamo la tradizionale parata militare Fori Imperiali, poi la gran festa della Repubblica voluta fortemente da Mattarella in piazza al Quirinale, aperta al vero protagonista delle celebrazioni, ossia il popolo italiano. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Un anniversario che non può essere solo memoria, ma deve diventare promessa, lo scrive il presidente della CEI, il cardinal Matteo Zuppi, nel messaggio che la Conferenza Episcopale Italiana ha inviato al capo dello Stato, Sergio Mattarella, per gli 80 anni della Repubblica. Pier Achille Dolfini.
3: Ricostruire quando tutto sembra distrutto, cercare ciò che unisce in condizioni di profonda divisione e credere nel futuro nonostante il dolore ha richiesto coraggio e fiducia. Il cardinale Zuppi esprime al Presidente della Repubblica gratitudine, affetto e responsabilità condivisa. Lo fa ripercorrendo una storia iniziata 80 anni fa dal desiderio di non essere più gli uni contro gli altri, ma cittadini insieme. Una storia che getta le basi nella Costituzione, che sottolinea il presidente della CEI, ci ricorda che nessuno si salva da solo e che nessuno può essere lasciato solo. Poi il monito, perché la Repubblica non è solo un ordinamento, è un patto tra generazioni che trova concreta attuazione nel lavoro, nella scuola, nella cura, nella giustizia, nell'accoglienza, nella pace e nella partecipazione. Il cardinale Zuppi ribadisce il no alla guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti e auspica che questo anniversario possa richiamare tutti a custodire e rinnovare il patto che ci unisce. Pier Achille Dolfini, linea allo studio.
1: L'Ebola finisce nell'agenda dei ministri della salute dell'Unione Europea, se ne parlerà in videoconferenza il prossimo 5 giugno. Intanto a Cagliari resterà comunque in quarantena il cittadino congolese rientrato in Italia. Le analisi hanno dato esito negativo. Lucia Asciune.
4: Sarà anche molto basso il rischio di importare l'Ebola in Italia nel vecchio continente, ma i ministri della salute il 5 giugno alle 15 in videoconferenza faranno il punto della situazione contagi, cercheranno di coordinare ulteriori misure per la sorveglianza alle frontiere, per l'adozione di comuni criteri di tracciamento, prevenzione e assistenza di cittadini in transito o in arrivo nell'UE provenienti dalle aree africane colpite dalla febbre emorragica. Resterà in quarantena intanto il cittadino congolese rientrato a Cagliari dopo un soggiorno in Africa. È risultato negativo al ceppo Bundi Bujo, responsabile dell'epidemia di Ebola in corso, ma deve osservare l'isolamento. Dal Congo viene l'appello alla comunità internazionale a intensificare gli aiuti ed il sostegno agli operatori sanitari. Il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, al loro sacrificio ha dedicato un momento di riflessione durante la sua visita a Bunia, capoluogo dell'Ituri, la provincia più colpita. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Andiamo in Vaticano, in questa fase storica così complessa, apprezzo anche la vostra scelta di coltivare come associazione la dimensione dell'europeismo, non a livello politico ma culturale. Così Papa Leone, ricevendo l'Associazione Italiana Guide Scout d'Europa Cattolici, il Pontefice ha ricordato l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari, unita dai più

0: certi valori dell'umanesimo cristiano. La cronaca con la 14enne scomparsa nell'Adda, l'allarme scattato ieri sera, David Murgia.
1: E ancora un giallo, la scomparsa della 14enne di origine ecuadoriana, di cui si sono perse le tracce nella tarda serata di ieri, dopo una festa sulla spiaggia lungo l'Adda. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza si sarebbe trovata sulla sponda lecchese del fiume quando avrebbe notato una festa sulla riva bergamasca a Medolago. Avrebbe quindi attraversato l'Adda a nuoto per raggiungere la manifestazione. Più tardi però gli amici non l'hanno più vista e hanno dato l'allarme. Le ricerche sono scattate immediatamente, sul posto sono intervenuti i soccorritori acquatici dei comandi dei vigili del fuoco di Bergamo e Lecco, i sommozzatori di Treviglio e i carabinieri, sono stati impiegati anche droni dotati di termocamere, ma della ragazza nessuna traccia. Dopo tutta la notte e qualche ora fa le ricerche sono state sospese, sembrerebbe che la ragazza infatti si trovi a Bergamo, le forze dell'ordine sono al lavoro per rintracciarla. Davide Murgia, linea allo studio.
0: Ha pubblicato sui social post per esaltare attentati terroristici compiuti dallo Stato Islamico contro i cristiani, contro l'Occidente, per incitare al martirio, anche con riferimento al tragico evento di Modena del 15 maggio. Per questo è stato fermato un 21enne con l'accusa di terrorismo internazionale. Dall'inchiesta si sa che il ragazzo, nato in Italia da genitori marocchini, sarebbe residente in Brianza. Il 9 giugno sarebbe volato in Marocco. Indagini in corso dopo che 4 persone sono morte carbonizzate in un'auto ferma in un distributore di benzina da Mendolara sul versante ionico della provincia di Cosenza. Da quanto si è appreso, i corpi apparterrebbero a persone di nazionalità pakistana. Si tratterebbe di omicidio, non escluso che le 4 vittime lavorassero in zona nel settore agricolo. Arriva il rimborso per chi rimane bloccato in autostrada. Luigi Ferraiuolo.
2: Buone notizie in arrivo per chi parte per il ponte del 2 giugno. Da oggi scatterà infatti il diritto al rimborso del pedaggio autostradale in caso di lunghi blocchi del traffico o ritardi causati dai cantieri. La misura inaugura un principio finora assente sulle autostrade italiane. Se il servizio non viene erogato secondo standard minimi di qualità, l'utente può ottenere un ristoro economico. Sulla carta le società dovranno garantire almeno una sezione dedicata online, un numero telefonico o punti fisici di assistenza. Per quanto riguarda i blocchi della circolazione, il meccanismo è semplice e progressivo. Gli automobilisti avranno diritto a rimborso in caso di blocco del traffico a partire dal 50% del pedaggio. Più articolate le regole previste per i ritardi causati dai lavori stradali. L'importo dell'indennizzo sarà calcolato dall'autorità sui trasporti. Però la nuova norma, subito molto apprezzata, potrebbe suonare come una beffa. Le concessionarie sono autorizzate a rivalersi sulle tariffe per recuperare i rimborsi. E allora che rimborso sarebbe? Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: 2 giugno sotto la pioggia, soprattutto al nord sono in arrivo nuove perturbazioni. Il comune di Milano avvia come al solito il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro. Antonella Mazzateruel.
3: È instabile il tempo a inizio giugno. Con l'avvio dell'estate meteorologica, l'intera penisola sta per essere attraversata da correnti atlantiche cariche non solo di aria fresca ma anche di pioggia. Temporali e grandinate sono già in corso dal Piemonte al Friuli Venezia Giulia, dalla Lombardia al Veneto, e anche domani al nord sono previsti nubifragi. In Liguria e in Toscana non sono escluse forti raffiche di vento, e nel pomeriggio locali rovesci sono attesi pure nelle aree interne del centro-sud, dal Molise alla Basilicata e su Puglia e Campania. Dopo i livelli sopra la media stagionale raggiunti nell'ultima parte del mese appena trascorso, in tutto il paese le temperature sono in ribasso e crolleranno anche di 8 gradi nel giro di appena 24 ore, tanto che nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute le 27 città monitorate sono tutte da bollino verde, ossia in condizioni meteo senza alcun rischio per la popolazione nei prossimi giorni. Ma il caldo intenso non si farà sentire per tutta la settimana, almeno fino alla prima domenica di giugno. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: Cobolli supera lo statunitense Svaida in 4-7, accede ai quarti di finale del Roland Garros, mentre andiamo in onda in campo Berrettini più tardi scenderà sulla terra rossa del torneo di Parigi.
4: RNC Note di classica.

Non c'è momento migliore di questo per essere felici. Non hai altro da fare che vivere. C'è urgente bisogno di chi trasmette l'amore a chi è solo. Ecco, per questo RNC trasmette Vivi Davvero. Suggerimenti di Madre Teresa di Calcutta, un'esperta di amore e di vita. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.

RNC, note di classica. Goffredo Petrassi, da quattro inni sacri per voce maschile e orchestra, ascolteremo Te Lucis Ante Eternum, tenore Giorgio Berruggi, e Salvete Christi Vulnera, baritono Vassili Laduc, orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda.

Di Goffredo Petrassi, da Quattro inni sacri per voce maschile e orchestra, abbiamo ascoltato Te Lucis Ante Aeternum, tenore Giorgio Berruggi, e Salvete Christi Vulnera, baritono Vasili Laduc, orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda. Notte di classica. La romanza da salotto in Italia. Voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Francesco Paolo Tosti, secondo appuntamento con Ideale e con i baritoni Peter Danailov, bulgaro, Juan Pons, spagnolo, Jason Dunlap, statunitense, nel salone di casa sua.

Di Francesco Paolo Tosti abbiamo ascoltato Ideale e le voci parallele erano quelle dei baritoni in questo secondo appuntamento. Peter Danailov, bulgaro, Juan Pons, spagnolo, Jason Dunlap, statunitense. RNC Note di classica. Niccolò Paganini, terzo movimento rondò allegro spirituoso dal concerto numero 1 in re maggiore per violino e orchestra. Salvatore Accardo violino, London Philharmonic Orchestra, direttore Charles Dutoit.

Di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato il terzo movimento dal concerto numero 1 in re maggiore per violino e orchestra. Salvatore Accardo violino, London Philharmonic Orchestra, direttore Charles Dutoit. RNC, note di classica. Amilcare Ponchielli, secondo appuntamento con la danza delle ore, dall'atto terzo della Gioconda. Orchestra Staatskapelle di Dresda, direttore Rudolf Kempe.

0: Di Amilcare Ponchielli per il secondo appuntamento con la danza delle ore dall'atto terzo della Gioconda abbiamo ascoltato l'orchestra Staatskapelle di Dresda sotto la direzione di Rudolf Kempe.
1: RNC presenta
2: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci.
3: Oggi in studio
2: Elena Seni.
4: Bentrovati all'ascolto di Chiesa e Comunità, una puntata con diversi temi, quella di oggi dalla dipendenza dal gioco d'azzardo, su cui torniamo con un focus su Roma e le iniziative di sensibilizzazione della Caritas, e poi l'apporto dei cattolici all'Assemblea Costituente. Ne parliamo alla vigilia della Festa della Repubblica, quest'anno tra l'altro ricorrono gli 80 anni. Ma partiamo nella nostra puntata dalle parole di pace di Papa Leone XIV ieri all'Angelus, dopo la recita della preghiera mariana affacciato su Piazza San Pietro. Nell'ultimo giorno di maggio il pontefice è tornato sull'invocazione corale di pace che in questo mese si è levata dalla Chiesa. Sentiamo.
5: In questo mese di maggio da tutta la Chiesa si è levata una corale invocazione di pace, specialmente attraverso la preghiera del Santo Rosario, come una catena ininterrotta ha affidato all'intercessione della Vergine Maria i popoli martoriati dalla guerra. Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.
4: Così all'Angelus il Papa, e sabato dalla grotta di Lourdes dei Giardini Vaticani Leone XIV aveva invocato con la preghiera del Rosario l'intercessione di Maria per il dono della pace. La pace è sempre possibile perché dono di Dio, aveva indicato il Papa. 2000 le persone che erano in preghiera con lui in Vaticano, altre 100.000 collegate da 200 santuari mariani nel mondo. Un momento davvero intenso, e anche stamane Papa Leone, ricevendo in udienza nel Palazzo Apostolico Vaticano i partecipanti all'Assemblea Generale delle Pontificie Opere Missionarie, ha indicato: in un mondo sempre più segnato da divisioni, guerre e conflitti tra nazioni e popoli, le missioni rendono un servizio inestimabile alla missione della Chiesa di annunciare Cristo, principe della pace e rivelazione incarnata dell'amore divino per l'umanità. Nel discorso in inglese il Papa poi ha invitato a promuovere tra tutti i battezzati una spiritualità missionaria sempre più fervente e un impegno più profondo nella missione universale sale di evangelizzazione della Chiesa in questa nuova era missionaria. Ora voltiamo pagina, torniamo

0: Andiamo a parlare di dipendenza dal gioco d'azzardo, perché in questo fine settimana numerose Caritas diocesane hanno promosso per la giornata di ieri la tenda del buon gioco, un'iniziativa contro la dipendenza da scommesse slot machine che fa parte del progetto Vince chi smette di Caritas Italiana. Anche a Roma, nella parrocchia di Santa Maria del Soccorso, è stato allestito questo presidio speciale di sensibilizzazione e informazione proprio sulla ludopatia. A Giustino Trincia, direttore della Caritas di Roma, chiediamo com'è andata questa iniziativa.
1: Un'iniziativa importante, anzitutto perché si è svolta in molte città italiane, ma soprattutto perché si è basata sull'incontro, sull'informazione, sulla sensibilizzazione proprio attraverso il gioco, proprio per far emergere il gioco vero, non certamente quello legato alle scommesse e all'azzardo. E questo in qualche modo ha manifestato come attraverso l'ascolto e la vicinanza si possa al tempo stesso veicolare il sano gioco, la disponibilità a giocare in maniera gratuita con le persone che si hanno vicino. Quindi è un'iniziativa importante per questo motivo. L'abbiamo fatto in una zona di Roma particolarmente esposta all'azzardo, non a caso è chiamata la Las Vegas della Tiburtina.
0: Una zona, l'azzardo è davvero diffuso, vediamo anche i dati nazionali, sono preoccupanti. Ecco, per quanto riguarda quella zona e Roma, qual è la situazione che come Caritas affrontate anche dai vostri incontri che avete?
1: Roma purtroppo è la capitale anche dell'azzardo, solo per dare la realtà dei numeri che però qualcosa potranno significare. Nel 2025 sono stati scommessi 8 miliardi 527 milioni di euro. Solo nella città di Roma, se guardiamo a tutta la provincia di Roma, superiamo i 12 miliardi, siamo quasi a 13. E qui è chiaro che è un trend di crescita che va avanti ormai da anni, rispetto al quale bisogna fare qualcosa, ognuno per la sua parte. Purtroppo registriamo il letargo, la miopia della politica e delle istituzioni pubbliche, che invece che prevenire o disincentivare il ricorso alle scommesse non fanno altro che incentivarle, introducendo periodicamente nuove modalità per spendere denaro nell'illusione di poter fare fortuna. E poi credo che ci sia una scarsa, non si vogliono vedere le conseguenze in termini di disgregazione sociale, di disperazione che c'è dietro all'azzardo, perché ci sono patrimoni che vanno in fumo, famiglie che saltano, giovani che si trovano in enorme difficoltà. È la seconda causa di dipendenza all'azzardo per quanto riguarda i giovani, soprattutto per il versante online. E poi evidentemente c'è un compito anche nostro come Chiesa, occorre, io lo dico con urgenza, occorre varare dei percorsi pastorali che consentono di parlarne, di informare, certamente anche di aiutare senza giudicare. Cioè, ma dove potremmo applicare questi percorsi pastorali? Ma nei luoghi di incontro con minori, giovani, adulti e anziani. Io penso a percorsi legati alla catechesi, penso allo spazio importante degli oratori, i gruppi di volontariato, i corsi di preparazione ai sacramenti. Noi abbiamo adesso i centri estivi, penso che gli stessi gruppi scout della GESCI e di Azione Cattolica possono fare molto. In altri termini, serve una mobilitazione alla luce anche del Vangelo per aiutare persone che rischiano di andare incontro ad una nuova dolorosissima forma di dipendenza, come l'alcol e come le droghe e le sostanze, che è quella delle scommesse. Abbiamo circa 2 milioni di persone ormai pesantemente esposte alla malattia che si chiama ludopatia, cioè disturbo proprio da gioco.
0: La tenda del buon gioco è proprio anche un'iniziativa in questo senso di sensibilizzazione, di attenzione.
1: Non c'è dubbio, va proprio in un'iniziativa che ha coinvolto molte diocesi in Italia, promossa da Caritas Italiana, e va in questa direzione, il buon gioco. Giocare va bene, ma se è un buon gioco, qui di gioco non c'è nulla, perché, ripeto, guardiamo anche gli effetti sul legame tra pratica dell'azzardo e mondo dello sport, no? Eppure lo sport dovrebbe essere un gioco. In realtà sta diventando sempre più un veicolo per ricorrere, per indurre alle scommesse nelle sue diverse forme. Ormai c'è il boom del gioco delle scommesse online, che è di gran lunga cresciuto negli anni in maniera impressionante in questi anni, e ci sono sempre più giovani, spesso minorenni, che hanno accesso ai portali tramite smartphone, aggirano i controlli perché utilizzano carte telefoniche registrate a nome dei genitori. E quindi è chiaro che noi ci troviamo di fronte a un'Italia in cui, oltre ai danni derivanti dalla sottrazione all'economia reale di ben 165 miliardi e 345 milioni di euro nel 2025, c'è stato un incremento di oltre 7 anni in appena un anno, qui c'è una perdita enorme per l'economia reale. Ma, come ripeto, guardiamo alle persone, guardiamo alle famiglie. Cioè, qui lei pensi che solo nella provincia di Roma nel 2025, considerando anche i bambini e i neonati, sono state scommesse per una media di 3.000 euro spesi pro capite all'anno. Quindi è evidentemente un'emergenza, ma noi dobbiamo intervenire non solo riducendo l'offerta, ma la domanda. Cioè, perché le persone scommettono? Perché cercano lì una sorta di svolta per la loro vita? Come in tutte le altre forme di dipendenza, dobbiamo anche come Chiesa Cattolica cercare di aiutare senza giudicare, garantendo vicinanza e aiuto. Dobbiamo cercare di interpretare i motivi profondi per cui persone di tutte le età scommettono, dal gratta e vinci al bar che incontriamo. C'è un vastissimo ricorso alle scommesse sportive, ci sono i cosiddetti giochi di abilità o di skill games, le slot machine e via di seguito. Interroghiamoci sul senso, sul significato, e da questo punto di vista possiamo trovare in questo ambito un nuovo ambito non solo di misericordia, ma di testimonianza della carità.
0: La ringraziamo molto per aver portato anche qui a Chiesa e Comunità questa attenzione, per aver sensibilizzato anche chi ci ascolta.
1: Grazie a voi per questa opera meritoria, perché nei media non abbiamo molto spazio, perché è talmente forte la influenza legata alla raccolta pubblicitaria, per cui noi vediamo che non c'è molto spazio negli organi di informazione a temi che riguardano il bene comune e davvero l'interesse generale del nostro paese. Quindi grazie di cuore.
0: Ma teniamo aperto davvero, Chiesa e Comunità, questo sguardo sulla dipendenza dal gioco d'azzardo, sulla ludopatia. Siamo alla vigilia del 2 giugno, festa della Repubblica Italiana. Approfondiamo questo importante anniversario. Sono trascorsi infatti 80 anni dal referendum che chiamò gli italiani a scegliere tra monarchia e repubblica, e contestualmente fu eletta anche l'Assemblea Costituente. C'è un libro di Luigi Accatoli, di Emilia Flocchini, edito dalla San Paolo, che guarda il contributo della comunità cristiana in quel momento storico così importante per l'Italia. Il volume si intitola 8 alla Costituente, gli uomini di Dio che hanno fondato la Repubblica. Per gli autori si tratta di 8 santi. Su questa affermazione provocatoria, nel senso che è mirata a farci riflettere, abbiamo sentito il vaticanista Luigi Accattoli. Sentiamo.
2: È una affermazione provocatoria, però con fondamento, perché 5 di questi hanno la causa di canonizzazione, 3 hanno già le virtù eroiche approvate, quindi sono vicini alla proclamazione a beati. Ne abbiamo aggiunti 3 che non hanno la causa, ma che meriterebbero di averla. Allora, i nomi, diciamo, in ordine di età, il più vecchio al momento della elezione alla Costituente nel 1946 era De Gasperi, aveva 66 anni. Il più giovane era Moro, Aldo Moro, che aveva 29 anni soltanto. Ecco, poi in mezzo ci sono Igino Giordani, che poi è stato focolarino abbastanza famoso, Enrico Medi, Giuseppe Lazzati, Giorgio Lapira, Dossetti, Giuseppe Dossetti, Benigno Zaccagnini. Ecco, questi sono i personaggi e hanno tutti meritato attenzione come figure cristiane, ma anche come parlamentari, come costituenti. In particolare Moro, La Pira e Dossetti sono stati protagonisti centrali della Costituente, erano giuristi e hanno lavorato nel comitato che ha scritto il testo della Costituzione, quindi non personaggi secondari, insomma.
0: È un caso unico nella storia dei parlamenti che ci siano così tante figure e così importanti della comunità cristiana che hanno lavorato ad un testo come la nostra Costituzione.
2: Sì, noi pensiamo, Emilia e io che abbiamo scritto questo libretto, pensiamo che sia un caso unico nella storia dei parlamenti, perché sempre, dappertutto, ci sono anche in altre epoche rispetto alla nostra, ci sono stati dei santi nella politica, ma che si siano incontrati un gruppo così numeroso e così attivo in ruoli centrali, addirittura nella stesura di una Costituzione, questo non ci risulta sia capitato mai, e ci è sembrato, questo è tutto il senso del nostro lavoro, ci è sembrato utile segnalarlo, perché non ci si riflette. Sì, ogni tanto si sente dire che La Pira era un santo, si sente che De Gasperi c'ha la causa di canonizzazione, però non li si mette insieme, non li si conta. Ecco, abbiamo voluto fare questo censimento, questa proposta.
0: È un invito quello a guardare a queste figure, al passato, alla nostra storia, quella della Repubblica, della Costituente, per impegnarsi anche per il futuro?
2: Indubbiamente è un motivo di incoraggiamento, una ragione di speranza. Sempre si dice però non ci sono più quei politici. Ecco, noi non siamo di questo parere, siamo del parere che il seme cristiano, ma anche umanistico, che è stato così abbondantemente seminato nel lavoro della nostra Assemblea Costituente e che ha dato frutti così significativi nel testo della Costituzione, noi pensiamo che quel seme sia ancora vitale.
0: Era Luigi Accattoli, che ringraziamo per questa riflessione sul suo libro 8 alla Costituente, gli uomini di Dio che hanno fondato la Repubblica. Abbiamo dato spazio proprio alla vigilia della festa della Repubblica del 2 giugno. Ancora una notizia: la formazione di buoni cristiani e buoni cittadini rappresenta il fine del metodo scout realizzato attraverso l'intesa pedagogica dei capi con ogni ragazza e ragazzo nelle varie tappe del percorso. Lo ha ricordato Papa Leone XIV ricevendo in udienza in aula Paolo VI, l'Associazione Italiana Guide e Scout d'Europa Cattolici, per il 50° anniversario dell'associazione fondata da Baden-Powell. In questa fase storica così complessa, apprezzo la vostra scelta di coltivare come associazione la dimensione dell'europeismo, non a livello politico ma culturale, rinnovando l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari, unita da più alti valori dell'umanesimo cristiano. L'omaggio di Leone XIV, che ha sottolineato come il metodo scout mette al centro la persona, curandone tutti gli aspetti relazionali e la ricchezza umana. La scelta pedagogica della vostra associazione si esprime al riguardo nell'educare in distinte sezioni maschili e femminili, per dedicare ai ragazzi e alle ragazze un'attenzione specifica, esplorare in questo modo le caratteristiche fondanti dell'essere donna e dell'essere uomo è una dinamica propedeutica all'incontro autentico e consapevole con l'altro, che può favorire la reciproca maturazione. Queste alcune delle parole che Papa Leone XIV ha rivolto appunto alle guide scout d'Europa cattolici ricevuti in udienza. Nella cattedrale dell'Almudena, l'arcivescovo di Madrid, il cardinal José Cobo Cano, ha presieduto la celebrazione eucaristica ieri per il 60° anniversario della nascita del cammino neocatecumenale, esperienza di iniziazione cristiana che vide la luce nelle baracche della capitale spagnola. Al termine della messa è stato letto un messaggio del Papa, firma del cardinal segretario di Stato Pietro Parolin. È necessario ricordare, si legge, che la missione evangelizzatrice è un compito fondamentale di tutta la Chiesa, che con gioia e umiltà, ricercando l'unità di tutti i suoi membri e docile all'azione dello Spirito Santo, si impegna a portare a tutti il dono della salvezza. Che questa convinzione, prosegue il Papa, sia una motivazione per assumere l'impegno missionario in favore dei figli amati da Dio. Prima di terminare la puntata, torniamo ancora sull'Angelus di ieri. Il Papa, sempre al termine della preghiera mariana, ha richiamato la 25esima giornata del sollievo. Sono vicine alle persone malate, a quanti se ne prendono cura, ha detto: ringrazio e incoraggio tutti coloro che diffondono la cultura della prossimità e della cura. Vogliamo però ascoltare ancora un passaggio proprio delle parole del Papa, sempre all'Angelus, legate alla solennità della Santissima Trinità.
3: Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa, si è concluso il tempo pasquale. Celebrando oggi il mistero di Dio Trinità, ci è offerta la possibilità di ripensare il cammino percorso a partire dal suo centro. La vita di Dio che si è donata a noi in Gesù Cristo. Questa vita è una comunione dinamica, inesauribile, feconda, che ora ci coinvolge. Lo Spirito che lega il Padre e il Figlio è stato infatti riversato nei nostri cuori, così che nel mondo prende forma la Chiesa, sacramento di comunione, spazio di incontro, di amore e di vita in cui cielo e terra già si toccano.
0: E con queste parole termina la nostra puntata di Chiesa e Comunità. Ringrazio Gabriele Mileti in regia e da parte mia a tutti voi un grazie per l'ascolto. Buon proseguimento.
4: Chiesa e Comunità.
5: Grazie all'8 per 1000, la Caritas diocesana di Palermo in Sicilia contribuisce alla realizzazione di tanti progetti, come quello di un campetto di calcio a 5 all'aperto all'interno degli spazi dell'oratorio della chiesa Santi Cosma e Damiano di Sferracavallo, borgata marinara del capoluogo siciliano. Un terreno incolto e abbandonato si è trasformato in un luogo di gioco e aggregazione, un progetto che nasce da lontano, un percorso sviluppatosi passo dopo passo, un sogno dei più giovani del quartiere diventato realtà, come racconta uno dei volontari storici, Gino Cucina.
6: E adesso i bambini giocano liberamente e felicemente in questo campetto, soprattutto nella stagione estiva, di avere uno spazio all'aperto. Molto importante.
5: Qui le attività dell'oratorio rappresentano il fulcro educativo della pastorale parrocchiale e i valori universali dello sport rivestono un ruolo preponderante, come afferma il parroco Don Francesco Di Pasquale.
7: Mette insieme tutti. Il linguaggio dello sport va oltre le regole grammaticali, diciamo così. E quindi diciamo che io, anche come assistente del Centro Sportivo Italiano, che da qualche anno seguo come direzione spirituale, rendo conto come lo sport è uno strumento, una strada che può avvicinare anche i lontani dalla fede.
5: Il campetto rappresenta un'opera segno della Caritas diocesana di Palermo per contrastare il fenomeno della povertà educativa. Ciro Maneri qui è diventato adulto ed oggi è guida per i più piccoli.
8: Ho 26 anni, ormai dalla tenera età, forse di 16 anni, vivo dentro questo oratorio. Da quando non c'era nulla li conosco fin da piccoli, perché essendo della borgata li conosco, e le mamme, conoscendomi, li portano a me, che mi hanno conosciuto fin da piccolo, e quindi loro tranquillamente giocano con me e si divertono.
5: Si tessono relazioni, si creano legami forti e duraturi nel tempo. Le famiglie trovano un punto di riferimento stabilendo un'alleanza educativa. Per Licia Galati, mamma di un ragazzo di 14 anni, è stato così.
4: Per i ragazzini del quartiere è un punto fondamentale, perché attraverso questa struttura riescono intanto ad evitare di stare per strada. È un punto di incontro, è un punto di dove riescono a socializzare. Mio figlio ha 14 anni e proprio nel mio caso è stato uno di quei momenti un po' brutti. Era un ragazzino un po' introverso, non riusciva ad integrarsi. I mister sono stati bravi a riuscire a farlo integrare, a riuscire a farlo accogliere nel miglior modo dai compagni, e adesso diciamo che non ne può più fare a meno.
5: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
9: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti.
2: Una buona serata a tutti amici e bentrovati da Carlo Magistretti con In Blu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli. Dunque iniziamo questa sera dicendo che parleremo di, come sempre, diverse cose. In particolare ho tre libri che vi voglio segnalare di generi totalmente diversi. Uno è un libro su un tema importantissimo e attualissimo che è la Terra Santa, ed è in realtà il testo del cardinale Pierbattista Pizzaballa, che è stato recentemente pubblicato, una sorta di lettera, possiamo dire così, ma vi spiegherò meglio più avanti nel corso del programma. Un libro che parla dello Stretto di Messina, scritto da Padre Spadaro, e un libro che è un giallo teologico di Giovanni Grasso, il consigliere di Mattarella, tra l'altro del Presidente della Repubblica, della Festa della Repubblica. Parleremo poi domani, perché siamo in onda anche domani, con una puntata speciale dedicata a questo importante evento, gli 80 anni del referendum sulla Repubblica. Parleremo però anche dell'estate al Forte di Bard, che è un luogo bellissimo da vedere e da visitare, ma poi ci sono tanti eventi e siamo in Valle d'Aosta. E cominceremo però tra poco con una storia che ci porta nel mondo dell'arte. Un dipinto del Settecento era noto, raffigurava un nobile inglese e il suo schiavo, all'epoca, siamo nel Settecento, funzionava anche così ai noi, di questo schiavo si è riusciti a ricostruire la storia, il nome e che fine ha fatto. Ve lo racconterò. Prima abbiamo Iris, Goo Goo Dolls.

questa notizia potrebbe essere utile avere a disposizione, mentre ve la racconto, un computer connesso a internet o uno smartphone in cui fare una ricerca per immagini di questo dipinto, così vi rendete conto di cosa stiamo parlando, perché non è uno dei più famosi. Il dipinto è tenente, poi capitano Paul Henri Urri, è scritto O-Urri con due R, membro del Parlamento con Jersey. Allora, questo dipinto è un dipinto del 1748, dove appare questo appunto tenente, capitano, membro del Parlamento inglese, insieme a questo ragazzino nero. Per centinaia di anni era noto appunto come Jersey, così come recita il titolo, con il suo status di schiavo nero. Così viene descritto nella, diciamo appunto, indicazione a fianco del quadro, nella didascalia a fianco di questo quadro. Oggi, grazie a un progetto di ricerca del National Trust, della National Gallery di Londra e del Royal Museum Greenwich di Londra, che vuole restituire voce a persone la cui storia è stata dimenticata per secoli, Jersey torna ad averne una, studiando infatti documenti relative alle navi in cui l'ufficiale Paul Henri Urri era stato assegnato. È emerso che il nome completo di questo ragazzo era inizialmente Boston Jersey e che il 30 luglio del 1752, a 15 anni, fu battezzato come George Walker. Altri elementi suggeriscono che poi in seguito potrebbe aver ottenuto la libertà, quindi un cittadino libero, non più uno schiavo, e il dipinto ora esposto al Saltram House a Plimpton in Inghilterra. Dovesse capitarvi di andare a vederlo, di voler andare a vederlo dal vivo, dovete andare appunto in questa cittadina inglese, altrimenti trovate il dipinto fotografato su internet facendo la ricerca per immagini.

Ora parliamo di un libro molto importante perché ci permette di approfondire un tema e conoscere di più, ecco, un argomento di cui sentiamo parlare tutti i giorni e magari pensiamo di sapere, di conoscere, ma questo libro aiuta molto ad avvicinarsi al sentire di questo argomento. Parliamo della Terra Santa. Tornarono a Gerusalemme con grande gioia. È il titolo del volume del cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, pubblicato da Libreria Editrice Vaticana. Riporta la sua nuova lettera alla diocesi di Gerusalemme, una diocesi grande perché è dislocata su quattro paesi: Israele, Palestina, Giordania e Cipro. Il testo, nelle parole del suo autore, vuole essere una proposta per vivere la vocazione della Chiesa in Terra Santa, come dice il sottotitolo della lettera. Il ricavato del libro sosterrà le opere del patriarcato di Gerusalemme. Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, come forse sapete, è nato in una frazione di Cologno al Serio, provincia di Bergamo, nel 65. È un biblista. Dal 2020 è patriarca di Gerusalemme dei Latini, e in questo libro si pone la domanda su come vivere dentro questa situazione di conflitto, quella della Terra Santa. In questa situazione ciascuno si sente vittima, tenendo a percepire la propria tribolazione come unica e assoluta, vittime contro vittime, in una polarizzazione che brucia quindi ogni possibilità di dialogo e di futuro migliore. Il patriarca indica anche convivenza, l'unica soluzione, i due popoli, due stati, la prospettiva della Santa Sede, ma anche di molti governi, come unica strada risolutiva per quelle terre, appunto per la Terra Santa. In questa lettera il patriarca scrive al suo popolo cristiano e l'invita a essere mite e pacifico in una situazione incandescente, convinto che le rivendicazioni esclusive sono in contrasto con la vocazione di Gerusalemme. Utopia? Mi auguro di no, e spero che siate d'accordo con me. Per approfondire e capire meglio il libro, si intitola il libro, la lettera del cardinale Pizzaballa, si intitola Tornarono a Gerusalemme con grande gioia, e lo trovate in libreria per Libreria Editrice Vaticana.

E adesso parliamo di un luogo che ormai è dell'arte, mentre in passato era un luogo della guerra o comunque insomma legato a questo tema. Parliamo del Forte di Bard in Valle d'Aosta, che compie 20 anni con questa sua nuova vita. Nasce fortezza, rimane protagonista della Valle d'Aosta per oltre 10 secoli, un antico presidio militare che oggi è un vivace polo culturale. Nei suoi quasi 15.000 metri quadri accoglie da 20 anni mostre, incontri, concerti, spettacoli, conferenze, di tutto, che si aggiungono a un'offerta musicale articolata. Per arrivarci a piedi bisogna salire 806 gradini, però se volete c'è l'ascensore, oppure grazie ai fondi del PNRR sarà presto completata l'elettrificazione di un treno che arriverà fino a Bard. Sono quello che serve per accedere al cuore di questa gigante sentinella di pietra che Napoleone distrusse nel 1800, ma poco dopo i Savoia ricostruirono com'era. Per esempio, in questi giorni c'è una mostra intitolata Sebastião Salgado Ghiacciai, l'ultima allestita dall'artista scomparso un anno fa, con le foto in bianco e nero che testimoniano la potenza e la fragilità dell'ecosistema antartico. La mostra è fino al 27 settembre. C'è un'altra mostra, l'archivio di un partigiano dell'umano, gli scatti inediti di un altro maestro della fotografia, Mario Dondero, che sarà dal 24 luglio. Altre fotografie al centro di un'altra mostra, Nutrire il mondo, la sfida globale dell'alimentazione che riflette sulle disuguaglianze di questo tema, e sarà fino al 19 luglio. Per come è fatta la fortezza non può ovviamente sottrarsi, soprattutto per dov'è, alla narrazione della montagna. Le Alpi immaginifiche è la mostra temporanea che esplora l'evoluzione del paesaggio del Monte Bianco tra la fine del XVIII e la metà del XX secolo. Il Museo delle Alpi è invece l'esposizione permanente che propone un viaggio virtuale nelle trasformazioni del rapporto tra la montagna e l'uomo. Una media di 220.000 visitatori l'anno per un luogo quindi evidentemente molto apprezzato e frequentato. Quest'estate sarà ricco anche il programma dei concerti. Per esempio ci saranno Arisa, Antonello Venditti, Daniele Silvestri, Angelo Branduardi, Raff, Niccolò Fabi, Compay Segundo con il suo gruppo. E poi, per quanto riguarda gli incontri, vi cito alcuni nomi, ma l'elenco anche qui è molto lungo: Massimo Recalcati, Stefano Mancuso, Paolo Crepè, Aldo Cazzullo. Insomma, un luogo da tenere d'occhio e, se ne avete la possibilità, da frequentare soprattutto d'estate, anche perché quando fa molto caldo al Forte di Bard si sta veramente molto più freschi.

Adesso parliamo di un libro che è un libro che riguarda i viaggi in qualche modo in una zona d'Italia particolare, bellissima, che è quella dello stretto di Messina. Attraversare lo stretto solletica una misteriosa euforia, aria del continente da una parte, profumo di Sicilia dall'altra, a seconda della direzione. Antonio Spadaro, padre Spadaro, nella sua guida per viaggiatori colti intitolato La Sicilia è un sentimento, viaggio sul limite dello stretto, lo dice chiaro: quel tratto di mare è così carico di miti e simboli, così pregno di riferimenti letterari, da Omero a Dante, dall'Orca d'Arrigo, di D'Arrigo alla leggenda di Colapesce, Scilla e Cariddi. Nessun ponte potrà mai abbracciare tutto questo, perché la strettezza, scrive Spadaro, è una condizione dell'animo, una potente metafora filosofica per esprimere la condizione umana, il continuo movimento, tentativo di unire gli opposti, il desiderio di spingersi fino a un'altra sponda, e questa condizione finisce per generare un'identità fortissima negli abitanti di quell'area. Basta scambiare quattro chiacchiere con un messinese per capire l'orgoglio di appartenere a un luogo che marca la vita, paragonabile al legame dei catanesi con l'Etna, fortissimo dunque. Il libro, ricco di suggestioni, racconta le luci, i venti, i silenzi, i colori e anche la gastronomia del territorio, e alla fine dice la sua sull'eterna ferita aperta dal ponte, fantasma che riappare ciclicamente nel dibattito politico, come sappiamo. L'errore, secondo Spadaro, è tirare in ballo il Golden Gate americano o altre grandi infrastrutture che hanno riempito un vuoto in altri luoghi, mentre lo stretto, al contrario, secondo lui, è un pieno di 3.000 anni di racconti, leggende, identità, poesie. Il libro contiene anche una playlist si può ascoltare leggendolo o viaggiando sullo stretto di Messina, una playlist che va da Lucio Dalla, gli U2, ai Pink Floyd, fino a Splash di Colapesce e Di Martino, appunto, che sono di quelle parti. La Sicilia è un sentimento, il libro di padre Antonio Spadaro, pubblicato da Turing Editore, lo trovate in libreria.

0: Ora parliamo di un libro appena uscito che è stato scritto da Giovanni Grasso, consigliere della comunicazione di Mattarella, che ha già scritto altri romanzi. In questo romanzo tutti cercano qualcosa, chi cerca il senso della vita, chi come sopravvivere a una quotidianità difficile, a un trauma, chi desidera un padre, chi il potere, il denaro, chi è smarrito e cerca se stesso. L'ultimo romanzo di Giovanni Grasso, Finché durerà la terra, pubblicato da Rizzoli, è la storia di una ricerca infinita, incastonata nella trama di un thriller a sfondo religioso. Il primo dei cercatori che si incontrano in questo libro è il protagonista, Noè Simenoni, un ex seminarista che si è tirato indietro poco prima dell'ordinazione, al quale però il Vaticano affida una missione segreta. A cercare Noè all'inizio è Don Bruno, un suo ex compagno di seminario, che lo convoca nell'ex Sant'Uffizio. Lì riceve dal cardinale un incarico delicatissimo: indagare sulle attività poco chiare di una comunità riunita a Tre Santi, una frazione nelle campagne di Todi, intorno a due presunti veggenti. Ad essa si è unita Chiara, un'adolescente figlia di un politico di governo che non deve essere coinvolto nello scandalo. Quindi, siccome le apparizioni verranno dichiarate non soprannaturali, viene chiesto a questo ex seminarista novello 007 di trovare un modo di identificare la ragazza e esfiltrare la ragazza, si dice così, cioè portarla via prima che accada tutto il resto. Noè ha una caratteristica peculiare, un olfatto spiccato che l'aiuta a capire la realtà di luoghi e persone, ma non a tenersi fuori dai guai, e questo è un elemento che di solito aiuta sempre la narrazione in questo tipo di romanzi gialli. Nel corso della narrazione compare anche l'ultradestra europea legata a movimenti complottisti, razzisti, novax. Sul versante religioso, un ultratradizionalismo formalista e antipapale. Dopo tre romanzi storici, Grasso, che è giornalista, dicevamo scrittore, saggista e consulente della comunicazione del Presidente della Repubblica, prosegue sul filone del thriller teologico esistenziale, inaugurato con il precedente romanzo L'amore non lo vede nessuno. In particolare è riuscita l'ambientazione tra la gente, gli usi e i luoghi di Todi, che l'autore ben conosce per ragioni familiari. Dunque, se volete leggere questo giallo di Giovanni Grasso, il titolo è Finché durerà la terra, pubblicato da Rizzoli.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Questa sera su TV 2000 in prima serata c'è il film La locanda della sesta felicità, un film inglese del 58 con protagonista la grandissima Ingrid Bergman. È la storia di una donna inglese, Gladys, che per tutta la vita ha pensato che la Cina fosse il posto a cui lei apparteneva. Non qualificata per essere inviata lì come missionaria, lavorerà come domestica per guadagnare i soldi necessari per andare in un villaggio cinese remoto e povero. Riesce ad arrivare in questo paesino che si chiama Yangcheng e vivrà una vita piena e felice. Gestisce la locanda, fa da ispettore pedale, cioè l'incaricata di far rispettare la fine dell'obbligo di fasciare strettamente i piedi delle bambine, una pratica tradizionale in alcune zone della Cina, e riesce persino a conquistare il cuore di Lin Nan, un colonnello dell'esercito che è tedesco per parte di padre. Ma Gladys scopre il suo vero destino quando il paese viene invaso dal Giappone e i bambini cinesi hanno bisogno di lei per salvarsi la vita. La locanda della sesta felicità inizia alle 21.15 stasera su TV 2000, canale 28 del digitale 157 di Sky. Io sono Carlo Magistretti, grazie per aver seguito il nostro salotto dedicato alla cultura e agli spettacoli, che come sapete si chiama In Blu Social Club. Noi torniamo anche domani, giorno della festa della Repubblica, 80° anniversario, una festa importante, e dedicheremo tutta la puntata alla festa della Repubblica e a questo evento storico. Vi aspetto dunque sempre qui, stessa ora, stessa radio, su In Blu 2000. Buona serata.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. La radio con tante radio dentro.
2: RMC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC presenta
1: In Cammino, In Cammino con Enrico Segni.
2: Buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme per un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici di In Blu 2000, oggi torniamo a parlare di una istituzione che fonda le sue radici addirittura nel 1244. Oggi parliamo delle Misericordie d'Italia.
1: In Cammino.
2: Da 8 secoli al servizio del prossimo, della comunità, aiuto, soccorso, assistenza, tanti volontari che corrispondono a tante famiglie e quindi a una sensibilità veramente del prendersi cura che è un patrimonio per il nostro paese. Ne parliamo con Monsignor Franco Agostinelli, ben trovato eccellenza.
3: Grazie, buonasera a tutti voi.
2: Correttore spirituale nazionale delle Misericordie d'Italia e collegato da Rosolini in provincia di Siracusa, Antonino Savarino, governatore della Misericordia di Rosolini. Ben trovato Nino.
4: Grazie, buonasera a tutti.
2: Ecco qua. Allora, prima domanda subito, perché correttore di che cosa? Don Franco, correttore spirituale, che cosa significa?
3: Beh, correttore è una parola che necessita di una spiegazione, perché non è che dobbiamo correggere qualche cosa o qualcuno, evidentemente, non è il nostro compito, ma ha origine dalla una doppia parola latina, ecco, cum regere, vale a dire governare insieme a quelli che detengono la responsabilità prima di ogni misericordia, eccetera. Quindi, ecco, ha una valenza di governo, diciamo pure. Questo non vuol dire che il correttore non debba anche correggere eventuali deviazioni che potessero verificarsi all'interno della misericordia, vale a dire strade che sono difformi o addirittura contrarie a quella che invece è la nostra identità, certo, ben precisa. Certo. Noi, ecco, nasciamo nel contesto cristiano, ecco, e la nostra identità si fonda proprio lì, ecco. Allora correggere anche eventualmente, certo, qualche difficoltà.
2: Che anno è stato questo, quello del Giubileo per le Misericordie? Almeno dalle cronache, vedendo anche, insomma, i vostri comunicati stampa, vedendo anche fisicamente l'impegno durante il Giubileo, è stato un anno pieno, anche con una peregrinazione che ha, sì, salutato, diciamo, tutta l'Italia.
3: Sì, siamo molto contenti di questo anno e di come si sono svolte le cose, perché noi siamo partiti da una considerazione: il Giubileo è un fatto non soltanto di carattere divulgativo o devozionale. Io sono un po' contrario alla devozione fino a se stessa. La devozione deve fondare sulla storia, sul concreto, perché la fede è storia e la storia è veramente il luogo teologico per eccellenza dove Dio si manifesta. Allora pensavamo, noi non possiamo ridurre la nostra partecipazione al Giubileo a una giornata, come abbiamo fatto il 9 di marzo, quando in piazza San Pietro eravamo presenti per il Giubileo del Volontariato. Come continuare? Allora abbiamo pensato una preparazione a quel giorno, prima di tutto a quello che è stato appunto il Giubileo dei Volontari, e una continuità come? Attraverso un'icona giubilare che in fondo è una croce dove è scritto testimoni di speranza e dietro c'è la parola pace ripetuta in varie lingue, soprattutto nelle lingue di quegli stati che sono ora in conflitto, che sono belligeranti gli uni contro gli altri. E con questa icona abbiamo fatto il giro di tutte le Misericordie d'Italia, e dico tutte perché se siamo andati in 266 misericordie, però ha compreso anche quelle che evidentemente facevano parte del territorio e si sono incontrate nel luogo dove la croce appunto stava transitando, no? E abbiamo fatto 20.000 chilometri, ecco, abbiamo un po' registrato, e abbiamo girato tutta l'Italia con questa icona il cui ecco itinerario si è concluso il 4
0: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.
4: Ma quanto costa la felicità?

trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

Di Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio, capitolo ottavo. Geppetto rifà i piedi a Pinocchio e vende la propria casacca per comprargli l'abbecedario.

0: Il burattino, appena che si fu levata la fame, cominciò subito a bofonchiare e a piangere perché voleva un paio di piedi nuovi. Ma Geppetto, per punirlo della monelleria fatta, lo lasciò piangere e disperarsi per una mezza giornata. Poi gli disse: «E perché dovrei rifarti i piedi? Forse per vederti scappar di nuovo da casa tua?»
1: «Vi prometto», disse il burattino singhiozzando, «che da oggi in poi sarò buono».
0: «Tutti i ragazzi», replicò Geppetto, «quando vogliono ottenere qualcosa, dicono così».
1: «Vi prometto che andrò a scuola, studierò e mi farò onore».
0: «Tutti i ragazzi, quando vogliono ottenere qualcosa, ripetono la medesima storia».
1: «Ma io non sono come gli altri ragazzi. Io sono più buono di tutti e dico sempre la verità. Vi prometto, babbo, che imparerò un'arte e che sarò la consolazione e il bastone della vostra vecchiaia».
0: Geppetto, che sebbene facesse il viso di tiranno, aveva gli occhi pieni di pianto, il cuore grosso dalla passione di vedere il suo povero Pinocchio in quello stato compassionevole, non rispose altre parole, ma prese in mano gli arnesi del mestiere e due pezzetti di legno stagionati, si pose a lavorare di grandissimo impegno. E in meno d'un'ora i piedi erano belle fatti. Due piedini svelti, asciutti e nervosi, come se fossero modellati da un artista di genio. Allora Geppetto disse al burattino: «Chiudi gli occhi e dormi». E Pinocchio chiuse gli occhi e fece finta di dormire. E nel tempo che si fingeva addormentato, Geppetto, con un po' di colla sciolta in un guscio d'uovo, gli appiccicò i due piedi al loro posto. E glieli appiccicò così bene che non si vedeva nemmeno il segno dell'attaccatura. Appena il burattino si accorse di avere i piedi, saltò giù dalla tavola dove stava disteso e principiò a fare mille sgambetti e mille capriole come se fosse ammattito dalla gran contentezza.
1: «Per ricompensarvi di quanto avete fatto per me», disse Pinocchio al suo babbo, «voglio subito andare a scuola».
0: «Bravo, ragazzo!
1: Ma per andare a scuola ho bisogno d'un po' di vestito».
0: Geppetto, che era povero e non aveva in tasca nemmeno un centesimo, gli fece allora un vestituccio di carta fiorita, un paio di scarpe di scorza d'albero e un berrettino di midolla di pane. Pinocchio corse subito a specchiarsi in una catinella piena d'acqua e rimase così contento di sé che disse, pavoneggiandosi:
1: «Oh, paio proprio un signore!»
0: «Davvero», replicò Geppetto, «perché, tienlo a mente, non è il vestito bello che fa il signore, ma è piuttosto il vestito pulito».
1: «A proposito», soggiunse il burattino, «per andare alla scuola mi manca sempre qualcosa. Anzi, mi manca il più e il meglio».
0: «Cioè?»
1: «Mi manca l'abbecedario».
0: «Hai ragione. Ma come si fa per averlo?»
1: «Facilissimo, si va da un libraio e si compra». E i quattrini? Io non ce l'ho.
0: Nemmeno io, soggiunse il buon vecchio facendosi tristo. E Pinocchio, sebbene fosse un ragazzo allegrissimo, si fece tristo anche lui. Perché la miseria, quando è miseria davvero, la intendono tutti, anche i ragazzi.
1: Pazienza! Gridò Geppetto tutta un tratto, rizzandosi in piedi.
0: E, infilatasi la vecchia casacca di fustagno, tutta toppe e rimendi, uscì correndo di casa. Dopo poco tornò. E quando tornò, aveva in mano l'abbecedario per il figliolo. Ma la casacca non l'aveva più. Il povero uomo era in maniche di camicia e fuori nevicava.
2: E la casacca, babbo?
1: L'ho venduta.
2: Oh, perché l'avete venduta?
1: Perché mi faceva caldo.
0: Pinocchio capì questa risposta a volo e, non potendo frenare l'impeto del suo buon cuore, saltò al collo di Geppetto e cominciò a baciarlo per tutto il viso.
3: RNC in blu.
4: RNC a Cuneo e provincia sui 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
2: Inizia una nuova settimana di Cose di Musica, il programma in cui ogni puntata intreccia tre storie di argomento musicale. Quelle di questa sera riguardano un'autrice, Paola Pallottino, poi un disco, Figli delle Stelle di Alan Sorrenti, e infine un evento, la trasformazione di Lady Gaga da artista teatrale a superstar del pop. C'è come sempre una canzone d'apertura, ma poi si comincia.

L'autrice. Paola Pallottino è una figura poliedrica della cultura italiana, nata a Roma il 9 aprile 1939, figlia dell'etruscologo Massimo Pallottino. La sua formazione eclettica unisce arti visive e linguaggi narrativi. Dopo il liceo artistico si iscrive all'Accademia di Belle Arti di Roma e parallelamente alla passione per il disegno

1983 è proprio uno dei testi scritti con e per Lucio Dalla dall'autrice Paola Pallottino di cui stiamo parlando stasera. Inizialmente intitolato Gesù Bambino, 4 marzo 43, uno dei pezzi simbolo della canzone italiana degli anni 70. Seguirono altri testi, tra cui Il gigante e la bambina, che affronta con tono poetico e diretto una vicenda tragica di cronaca e fu soggetto a censura parziale all'epoca della sua uscita. Nel corso degli anni l'attività della Pallottino come paroliera non si limita a Lucio Dalla. Nel 1994 scrive per esempio per Angelo Branduardi. Alcuni brani sono presenti nel disco Domenica e lunedì, come questa Giovanna d'Arco. L'angelo.

0: Giovanna d'Arco di Angelo Branduardi è scritta nel testo dall'autrice Paola Pallottino e si ispira appunto alla contadina francese che guidò l'esercito contro gli inglesi nel XV secolo, raccontata in chiave poetica e simbolica. Uno stile irriconoscibile in tutte le sue opere, anche quelle che esulano dal mondo canzone e che appartengono al mondo dell'immagine e dell'illustrazione di cui è stata grande riferimento. In sintesi, Paola Pallottino è un'autrice che ha saputo rivestire in modo distintivo il ruolo di paroliera di canzoni significative della musica italiana e studiosa pioneristica della storia dell'illustrazione, con un contributo duraturo sia alle arti che alla cultura visiva e musicale italiana. E ora ci prepariamo a parlarvi di un disco Figli delle Stelle di Alan Sorrenti, dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

0: disco.
1: Figli delle Stelle, il quinto album in studio di Alan Sorrenti, pubblicato nel 1977 e che segna una svolta decisiva nella carriera dell'artista napoletano, passato da un'iniziale produzione di rock progressivo a un sound disco pop internazionale che lo rese famoso prima in Italia e poi oltre confine. La title track Figli delle Stelle è diventata un vero e proprio simbolo della musica italiana anni 70, considerata una delle prime canzoni dance cantate in italiano e ha contribuito in modo decisivo alla popolarità dell'artista. L'album fu registrato tra studi in Italia e in California e vide la collaborazione di musicisti di profilo internazionale.

milione di copie vendute in Italia, Figli delle Stelle è considerato il più grande successo commerciale della carriera di Alan Sorrenti e uno dei dischi italiani di maggior impatto nel passaggio alla pop disco. Musicalmente l'album miscela pop, soul, funk e disco, appunto, con arrangiamenti e sonorità che riflettono tendenze internazionali del periodo. E grazie al suo stile e al traino del singolo omonimo, nel 1978 risultò tra gli album più venduti in Italia, consolidando Sorrenti tra i protagonisti del panorama musicale nazionale. Nel disco trova spazio anche Passione, una reinterpretazione della celebre canzone napoletana eseguita con l'approccio pop disco tipico del Sorrenti di quel periodo, che univa melodie tradizionali ad arrangiamenti moderni.

0: Alan Sorrenti con passione, reinterpretazione di un grande classico napoletano che trova spazio nel disco Figli delle Stelle, che come abbiamo visto prende il titolo da uno dei più grandi successi internazionali dell'epoca. Un album che, se da un lato procurò a Sorrenti enorme successo di pubblico e duratura popolarità, dall'altro alienò una parte del suo pubblico originario, legato al rock progressivo. Ma l'eredità di Figli delle Stelle persiste ancora oggi, con la title track che dopo decenni continua a essere ascoltata e reinterpretata, e l'album che viene celebrato come uno dei momenti chiave della musica pop italiana degli anni 70. Ma ora si cambia musica. Stiamo per parlarvi di Lady Gaga e della sua trasformazione da artista teatrale a superstar pop. State su In Blu.
1: Cose di musica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: l'evento.
1: Stephanie Joan Angelina Germanotta, conosciuta come Lady Gaga, nasce a New York il 28 marzo 1986 e già da adolescente mostra una forte predisposizione per la musica e la performance, scrivendo le sue prime canzoni a 13 anni e suonando nei club della città mentre frequenta scuole d'arte. La prima fase della sua carriera è fortemente influenzata dal teatro, dalla moda e dall'arte performativa. A 19 anni crea un personaggio scenico esagerato e teatrale, ispirato da artisti come David Bowie e Freddie Mercury, che la distingue nella scena underground di New York e la porta a mettere in scena performance che combinano musica, costume e provocazione visiva.

Just Dance ci propone la voce di Lady Gaga, che questa sera stiamo raccontando nella sua evoluzione da performer teatrale a superstar del pop. E arriviamo al 2007, quando, ancora poco conosciuta, forma con l'artista Lady Starling uno spettacolo chiamato Ultimate Pop Burlesque Rock Show, in cui sperimenta l'uso di costumi eccentrici e movimenti teatrali. Quello stesso anno viene notata dal produttore Akon, che le fa firmare il suo primo contratto discografico, iniziando così il suo percorso nell'industria musicale mainstream. L'anno decisivo è il seguente, il 2008, con l'uscita del suo primo album The Fame, il cui suono pop dance accattivante, unito a un'immagine fortemente costruita, fa di Lady Gaga una figura immediatamente riconoscibile nel panorama musicale internazionale.

0: Bad Romance appartiene già alla fase di consacrazione di Lady Gaga, la cui trasformazione da artista teatrale underground a superstar pop era ormai avvenuta pienamente, non solo a livello musicale ma anche visivo e culturale. Gaga porta sul palco elementi di performance art, costumi teatrali e una presenza scenica che sfida le convenzioni di genere e stile, mantenendo al centro la teatralità pur adattandola a un contesto di massa. Oltre alla musica, Lady Gaga amplia la sua carriera verso il cinema, dimostrando di saper traslare il suo talento performativo anche sul grande schermo. Risultato di un talento ibrido che fonde musica, identità visiva e arte in un progetto di carriera coerente, unico e di grande impatto culturale. Ed è così che oggi ci salutiamo. Grazie per averci seguito. Cose di Musica vi dà appuntamento a domani.
1: Cose di Musica. Cose di Musica. A cura di Paola De Simone.

0: RNC in blu.
1: Cerchiamo un motivo stupido per le

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Sol Su, un programma di Monica Mondo. Sol Su, colonnello Luciano Sammarone, dottor Luciano Sammarone, direttore Luciano Sammarone per il secondo mandato del Parco Nazionale D'Abruzzo, Lazio, Molise. Di solito si dice D'Abruzzo, ma essendo lei molisano non posso esimermi.
2: No, più che altro è che diciamo nasce come Parco Nazionale D'Abruzzo, però poi le componenti laziali e molisane sono altrettanto importanti, completano questo territorio bellissimo, unico nel suo genere,
1: che scavalca molti confini. Ho detto colonnello, lei è un carabiniere e il corpo forestale dei carabinieri è quello a cui afferisce, dove ha svolto il suo lavoro e dove tornerà, finito questo mandato o il prossimo, chissà, a fare la guardia forestale. Perché questa scelta? Lei so che ha studiato scienze forestali a Firenze, perché?
2: Ma la scelta era un po' quando si è ragazzi e c'hai un'idea del mondo, allora la passione per la natura, per la montagna, anche per gli animali, e quella delle scienze forestali era un po' l'idea di poter vivere e lavorare in un ambiente in qualche modo familiare, ma da conoscere, da approfondire.
1: Anche a livello scientifico.
2: Lei
1: ha la montagna nell'anima, nel cuore, perché è nata a Capracotta, in mezzo alle nevi della montagna molisana.
2: Sì, questo paesino che in antica lingua osca, una delle, ora a parte Capracotta che dice tutto e quindi sembra banalizzare, ma che in antica lingua osca in realtà una delle definizioni era Capot Cot, luogo alto, ed è infatti il secondo comune più alto dell'Appennino. E dove la particolarità di dove si trova su questo sperone roccioso probabilmente prende tutti i venti, quando arrivano le perturbazioni dall'Adriatico lì si ferma la gran parte della neve e poi il vento con i suoi giochi ovviamente contribuisce ad accumulare, e quindi siamo diventati famosi anche per le nevicate abbondanti.
1: Colonnello, ma che cosa vuol dire la montagna per lei? Che significato ha?
2: È un significato di relatività, cioè ti fa sentire per quello che sei, una componente un po' come il mare, d'altra parte, gli elementi naturali, ti rimetti al tuo posto in qualche modo. Se uno si ferma in un bosco, in montagna, in una prateria, ti guardi attorno e vedi una moltitudine di altri esseri viventi, capisci che non sei, come dire, solo, e non sei soprattutto il padrone di quel mondo, perché sei di passaggio. Se andiamo a inquadrare le nostre vite, la vita dell'uomo sulla terra è veramente ancora un soffio. Allora capisci che veramente ti devi muovere con circospezione. Tante volte cammini in un prato fiorito, ora questa è la stagione delle orchidee, per cui spesso con mia moglie, che è appassionatissima, andiamo a cercarle per vedere se è uscita questa piuttosto che quella o quell'altra, però cerchi le orchidee, magari metti i piedi su altri fiori, no? Come se fossero quasi di minore importanza. Lo sembrano, perché sono molto più numerosi, sono molto più diffusi, però in realtà è tutto relativo. Allora questo camminare, questo muoversi sempre con grande attenzione, quindi la montagna ti riporta sempre a fare tutto con attenzione.
1: È proprio una palestra di vita, è una metafora proprio della vita.
2: Sì.
1: Senta, ma è il Parco Nazionale d'Abruzzo, chiamiamolo così, insomma, per sintesi, che valore ha? Perché è uno dei più antichi, è il secondo parco più antico d'Italia, no? Dopo
2: Corretto.
1: Il Gran Paradiso, e ha comunque più di 100 anni, ed è toccato proprio a lei occuparsi anche delle celebrazioni di questo centenario. Che valore ha questo parco? E in generale un parco?
2: Noi facciamo come società civile delle aree protette, che poi siano un parco nazionale fino a delle aree di minore, come dire, valore amministrativo, ma non di importanza tecnica scientifica, perché riconosciamo l'importanza di dover tutelare qualcosa. E questo il Parco Nazionale d'Abruzzo è riuscito a farlo negli anni, affermando questa importanza. Il Parco Nazionale, l'esistenza del parco ha consentito di evitare l'estinzione, cioè un fatto che drammaticamente sarebbe per sempre, di specie simboliche come il camoscio, come l'orso marsicano, che vivevano e vivono solo sull'Appennino centrale, poi con varie operazioni, ma lo stesso lupo, no? Che ora per fortuna ha riconquistato tutta Italia e insomma è andato anche oltre, si sono salvati dall'estinzione, quindi da un passaggio drammatico.
1: Potrei dirle cinicamente, tanti sono gli animali che si sono estinti.

0: poi no, si estingue una forma di vita che è unica e sola, che ha il nostro stesso diritto di vivere sulla Terra, e si estingue una componente importante di quell'ecosistema relativamente piccolo, che così piccolo non è perché riguarda potenzialmente tutto l'Appennino centrale, all'interno del quale svolge una funzione. E in biologia si dice che specie come l'orso sono delle specie ombrello, cioè dove sta bene l'orso poi stanno bene tante altre specie, da quelle più grandi a quelle più piccole. Allora non è solo un fatto culturale, è un fatto biologico, e avere questa consapevolezza di quanto è importante in termini di equilibri dell'ecosistema ti dice che togliere un pezzo poi non sai accaduta tutto il resto di quello che può succedere.
1: Rammentiamoci due fatti. L'orsa amarena, che ha fatto commuovere mezza Italia perché è stata presa a fucilate, e l'orso carrito, mi sembra si chiami così, che invece è mancato perché, insomma, perché è fuggito, ha attraversato una strada, è stato preso sotto in un incidente stradale. Immagino e so che ha parlato appunto di terrorismo addirittura, per quanto riguarda il primo caso, invece ha ritenuto come un normale incidente quello che è successo al secondo animale. Secondo me questi due episodi ci aiutano a capire la differenza tra avere a cuore gli animali ed essere ideologicamente animalisti. Mi spiega?
0: Quello di Amarena, che non era un'orsa aggressiva assolutamente, è un gesto, ora per carità io per natura sono garantista, siamo in uno stato civile di diritto, per cui la persona che è stata rinviata a giudizio la potremo condannare colpevole alla fine dei procedimenti, per cui per ora è solo un imputato, però è un gesto gratuito. Sparare a un'orsa che non avrebbe fatto male a nessuno in tante altre circostanze, poi di lato, per cui non è, dice lei che ti stava aggredendo, so, questi almeno sono i fatti, quello è un gesto gratuito, si poteva risolvere in tanti altri modi, e quindi evidentemente nasconde la volontà di far male, la volontà di uccidere. E questo è profondamente sbagliato nei confronti, vale per l'orso ma vale ovviamente in generale
1: per i lupi che vengono avvelenati,
0: per i lupi che vengono avvelenati, perché poi la cosa sbagliata è quella di tirare, come dire, spostare il focus dell'attenzione nei confronti, poi a volte nelle criticità o nei conflitti, non ci deve come dire andare di mezzo il terzo soggetto, perché tra persone sono le due persone che si confrontano. Ecco perché io nel caso dei lupi ho parlato di un gesto mafioso, no? Nelle guerre di mafia si colpivano i familiari, no? di qualcuno che era nella contesa, e questo è profondamente sbagliato. Nel caso di Carrito, che è come dire è stato lo stesso, ha avuto
1: una grande eco mediatica,
0: e Carrito tante sere era passato nel sottopassaggio che stava lì. Quella sera ha deciso di saltare in mezzo alla strada, ma è un fatto tra virgolette più naturale. Per fortuna che i ragazzi che stavano sulla macchina non hanno avuto conseguenze.
1: Però ha vissuto da libero.
0: Ha vissuto da libero, quello che molti ci hanno rimproverato, perché non lo avete. Perché l'alternativa di Carrito era vivere libero con i rischi e i pericoli, oppure finire in gabbia. Ma un orso che finisce in gabbia è la negazione di essere un orso, è la negazione di uno spirito sostanzialmente libero. Quando Carrito aveva un anno e mezzo più o meno, tutti dicevano: ah, questo è un orso irrecuperabile. E io ho sempre detto: è come se fosse un ragazzotto di 16, 18, 20 anni, no? Con gli ormoni a palla, che deve ancora capire il suo posto nel mondo. Carrito è vissuto libero, purtroppo è morto, poi non sappiamo che cosa sarebbe successo, però già tra il primo e il secondo anno c'erano state delle differenze. Noi ci siamo battuti per questo, perché togliere la libertà a un animale è sempre un gesto di imperio.
1: È vero che ci sono persone che si occupano più degli animali che degli uomini?
0: Ma sì.
1: Si emozionano e si commuovono più per gli animali che per gli uomini.
0: È lecito.
1: Non è uno stravolgimento questo?
0: Dipende molto magari dalle esperienze che queste persone hanno avuto. Va sempre cercato l'equilibrio. Io tendo a, come dire, a diffidare sempre dagli estremismi, no? Dagli ismi, quale che sia, e allora bisogna ricondurre poi tutto ad una forma di equilibrio. E

0: Poi quando sei oltre il limite o sei sul limite rischi sempre di esagerare e allora su queste posizioni io tendo in qualche modo a diffidare perché l'uomo non è cattivo a prescindere così come gli animali non sono cattivi a prescindere, bisogna sempre trovare la giusta forma di equilibrio. Poi l'equilibrio in natura non esiste mai un equilibrio statico, gli equilibri sono sempre dinamici, allora bisogna essere bravi a capire qual è il punto di equilibrio e a riadattarlo ogni volta, perché altrimenti si rischia di fermarsi su delle posizioni, cristallizzarle e pensare che il mondo sia quello, quando in realtà così non è.
1: A chi dà fastidio il parco?
0: Ma il parco non parco dà fastidio a quelle poche persone che sono, come dire, infastidite dalle regole. Non è il parco che dà fastidio, è l'idea di regola che può dare fastidio. Quando si dice le aree protette, il parco impone dei vincoli, il parco non impone dei vincoli, il parco introduce delle leggi perché le vuole, le ha decise lo
1: Non
0: Stato.
1: puoi farci un risotto, ovviamente.
0: E le regole servono evidentemente a tutelare un qualche cosa che non è interesse del singolo soggetto, ma interesse della collettività. Le nostre aree protette sono un patrimonio mondiale, sono un patrimonio internazionale, rientrano tutte nella rete europea, Rete Natura 2000. Noi abbiamo la più grossa a livello europeo, cioè nella parte più ricca del mondo sostanzialmente, dove possiamo dire si vive meglio, abbiamo la più grande rete di aree protette, che è quella della Rete Natura 2000. Il parco fa parte di quello e quando arrivi e introduci delle regole, è come quando introduci la ZTL in una città dove fino al giorno prima tutti potevano accedere e qualcuno diceva perché io ora non posso accedere più, perché ce n'è un interesse superiore a quello del singolo
1: Peraltro
0: cittadino.
1: sono molti quelli che accedono, i turisti sono tantissimi e forse troppi? Forse poco educati ancora?
0: Sì, poco educati nella misura di poco consapevoli,
1: 3
0: poco
1: milioni l'anno
0: acconoscenti.
1: addirittura.
0: Abbiamo fatto questo lavoro, questo studio in occasione del centenario, con soldati indiretti, ma insomma assolutamente attendibili e affidabili, vari numeri con presenze da poche ore a qualche giorno e sono tanti. Il problema, come diceva lei, di troppi è che spesso si concentrano su poche aree, un po' ovviamente fatte le debite proporzioni, quello che accade, no, in città come Venezia che può
1: O
0: soffrire,
1: Roma.
0: oppure Capri e via dicendo, e tutta questa grande mole di persone che poi, come dire, ripetono tutti la stessa operazione, per cui vanno tutti quanti nelle località un poco più conosciute, quando magari ce ne sarebbero altre. Noi proviamo a indirizzare, proviamo a creare, e il poco educati è legato alla poca conoscenza di che cosa vai a fare in quel posto e qual è l'equilibrio da mantenere in quel
1: Non
0: posto.
1: sono questi però i nemici del parco.
0: No,
1: I
0: no.
1: nemici del parco non sono i maleducati. Ce ne sono però?
0: Sì, basta rifarsi a.
1: Incendi?
0: Per fortuna da quel punto di
1: Non
0: vista
1: tanti.
0: noi soffriamo poco, ma i nemici del parco sono quelli che hanno fatto questa operazione di strage dei lupi dei giorni, no, delle settimane scorse, oppure quelli che appunto costantemente provano a mettere in discussione l'idea stessa di parco, come se il parco fosse solo un limite. Io dico sempre che quando il parco è nato nel 1923, istituito per legge a Pescasseroli, che un po' citiamo Pescasseroli perché è il paese più grande, la capitale del parco, c'erano zero alberghi e alcune migliaia di capi ovini, perché quella era l'economia. Tutti vivevano attorno alle pecore. Oggi ci sono qualche centinaia di pecore, qualche centinaia tra bovini ed equini, oltre 50 strutture alberghiere, più tutta una serie di agriturismi, B&B, eccetera, eccetera. Cioè la gente ha cambiato mestiere. Allora evidentemente c'è stata una scelta e quella scelta va
1: E ci
0: rispettata.
1: sono giovani che tornano ad abitare quelle terre e a lavorare nelle per il parco?
0: Sì,
1: Sì.
0: assolutamente sì. L'ultima bella scoperta l'ho fatta la settimana scorsa con una selezione di ragazzi che sono venuti per il servizio civile, oppure chi ha deciso di partecipare ai nostri concorsi. Sono in questi, insomma, 6 anni che ho fatto il direttore, esperienze di ragazze venute addirittura dal Friuli, gente che arriva un po' da tanti posti e gente che ha vinto anche i concorsi arrivando da fuori regione.
1: Lei poi ha attuato una serie di progetti per le persone con disabilità, per esempio per ragazzi che hanno sindrome autistiche, che possano trovare giovamento dal vivere anch'essi la natura.
0: E beh, quello è un po', come dire, il restituire il bene che la vita ti ha dato, l'essere fortunato per essere, come dire, padre di ragazzi che...
1: Quanti figli ha?
0: Due, una ragazza di 30 e un ragazzo di 25 che, grazie a Dio, insomma, stanno bene, e però vedere che attorno a te, insomma, il mondo corre ad una velocità e con una serie di problemi, per cui è un dovere nostro come Stato, in qualche modo, di consentire a tutti. L'ho fatto con questi progetti prima, appunto, nei carabinieri forestali, con questi progetti sull'autismo, e poi nel parco con questa operazione della carrozzina Dorotea, che è una sorta di piccola carrozzina fuoristrada che mettiamo a disposizione di tutti a titolo gratuito, ovviamente, perché, come mi hanno insegnato i miei amici che vivono la disabilità non è sempre solo del soggetto, ma più spesso è della famiglia, per cui sapere che una famiglia può partire da un posto qualunque, non si deve caricare la carrozzina, arriva, la trova, la usa per il tempo che vuole, godendo della natura. Infatti l'abbiamo chiamata la natura per tutti, e questo è un modo per veramente rendere,
1: ma anche per educare a una sensibilità. Così come un altro progetto, che più che un progetto vorrei dire un'espressione di bellezza e di legame anche con le tradizioni culturali del territorio, è un cammino. Oggi i cammini funzionano tantissimo, e soprattutto tra i giovani, che si chiama Sentiero del Cantico, che va da Pescasseroli, che sia un santuario sul Monte Tranquillo. Già questo nome ha un che di poetico in sé, poi non so se sia tranquillo veramente, ma è un cammino francescano. C'è passato San Francesco da lì?
0: A me non risulta, nel senso che poi San Francesco ha camminato per lungo e per largo in Italia, quello lì non mi risulta sia passato. Però
1: per questo le domando, perché ci sono tutta una serie di cammini che sono spuntati in occasione di questo importantissimo anniversario ottocentenario francescano, che sembrano un po' d'occasione.
0: Perché anche i cammini sono diventati in qualche modo una moda, perché ovviamente se si offre la possibilità ai cittadini e ai turisti di camminare con un obiettivo, con un tema, diciamo così, con un filo conduttore, evidentemente si arricchisce il percorso e si dà quasi un po' sulla scorta dei grandi cammini, dalla via Francigena al cammino di Santiago e via dicendo. Però questo è stato proposto dalla diocesi di Avezzano l'anno scorso, noi l'abbiamo accolto molto volentieri, ma perché nel Cantico delle Creature, nella massima, come dire, preghiera di San Francesco, del frate sole, fratello con tutti e sorella con tutti, camminare nei boschi del parco si ha veramente questa consapevolezza del condividere, e il cammino passa a qualche centinaia, diciamo, di metri in linea d'aria da uno dei siti delle faggete vetuste, boschi di quasi 600 anni e quindi quasi coevi con San Francesco, coetanei con San Francesco, col periodo, dove la natura ha avuto la possibilità di evolversi da sola, senza troppa invasione da parte dell'uomo. Allora questo equilibrio, il capire, il poter toccare con mano, questo è il motivo per cui abbiamo detto che andava bene, perché altrimenti diventava soltanto una moda, e non può essere solo una moda, perché poi da Pescasseroli a Monte Tranquillo, dove c'è una Madonna, che era la Madonna dei Pastori, la Madonna Nera di Monte Tranquillo, che viene festeggiata, veniva festeggiata, insomma ancora oggi viene festeggiata con una processione da parte di tutti i cittadini, era la Madonna del Ritorno dei pastori che andavano in transumanza, e quindi c'è un luogo di devozione. Il luogo è veramente tranquillo, tranne che per quella giornata che ovviamente si accende la festa, però sempre nel rispetto dei luoghi, con attenzione, devo dire negli ultimi anni con sempre maggiore attenzione. E questo è frutto di una diversa consapevolezza delle persone, che hanno deciso e decidono di rispettare le regole.
1: Che differenza c'è tra difendere e custodire la natura?
0: Ma è la stessa consapevolezza che forse c'è tra, ora uso un termine forte, tra il Ministero della Difesa e il Ministero della Guerra, è come ti vedi, no? Custodire, quando nasce un bambino lo custodisci, non lo difendi, perché lo difendi, difendere significa che già hai individuato i tuoi nemici, sai verso chi, no, da quale parte ti arriva un pericolo. Custodire significa prendersene cura a prescindere. Custodire significa anche custodire una creatura da un raffreddore, custodire significa nutrire tutti i giorni. Allora è un'azione quotidiana, il difendere è un qualche cosa che ti fa vivere male. Allora difendere significa aver appunto individuato un nemico e adottare anche poi delle conseguenze. Custodire è un gesto d'amore.
1: Quindi la natura, come un bambino, ha bisogno dell'uomo.
0: La natura ha bisogno dell'uomo.
1: Ha non bisogno... è solo matrigna, ha bisogno di
0: la natura. La natura non è mai matrigna. La natura la vediamo matrigna perché quello che vediamo ci sembra bello o brutto, ma col nostro metro di giudizio. La natura ha le sue regole. Quando vediamo un lupo che preda un cerbiatto, ah, il lupo è... ma quella è la legge della natura, sono le regole della natura. Il lupo probabilmente senza quell'atto morirebbe e quindi ci avremmo un'altra vittima. I cerbiatti senza il lupo probabilmente crescerebbero a dismisura. E allora evidentemente in questi equilibri, ho fatto gli esempi che forse rendono di più e meglio.
1: Cioè tutto è governato da una sapienza che non è la nostra?
0: Noi non conosciamo tutto. E allora la regola della precauzione, il principio di precauzione ti deve portare a muoverti con attenzione.
1: Lei riesce a mantenere dopo tanti anni lo stupore,
0: sì,
1: per la bellezza che incontra?
0: Sì. Tutte le mattine quando vedi un albero, la primavera è la stagione dello stupore, ma lo è anche l'autunno, ma lo è l'estate, lo è quando all'improvviso vedi un animale che non lo hai cercato e lo vedi, lo è un tramonto, lo è un sorriso, per cui lo stupore è tutto sommato è quello che ti fa vivere bene, perché se perdi la capacità di stupirti, allora significa che ti sei appiattito.
1: Quindi è un privilegio lavorare per il parco.
0: Assolutamente sì, un privilegio ed un onore.
1: Perché essere costantemente davanti alla bellezza.
0: Sì, è stressante, non è a costo zero, però è assolutamente un grande privilegio.
1: Lei lo sa a memoria il Cantico delle Creature?
0: No, però me ne ricordo un bel pezzo e ce l'ho stampato perché ne ho fatto la bomboniera del battesimo del mio secondo figlio, fatto in una chiesetta di campagna con un prete amico, e quindi in questa chiesetta con il tetto di vetro fatta dal chiesa realizzata in una struttura dell'allora Corpo Forestale dello Stato, chiesa bellissima.
1: È diventata un po' una strada maestra per il suo lavoro, eh?
0: Assolutamente sì, sempre quando ti distrai lo devi rileggere perché ricapisci sempre da dove devi stare
1: al di là delle mode e delle occasioni.
0: Sì.
1: Quale canzone ci possiamo ascoltare per chiudere questa chiacchierata di immersione nella bellezza della natura?
0: Meraviglioso.
1: Va bene, meraviglioso, perché il mondo è bello. Grazie.
0: Il mondo è bello. Grazie
1: di cuore.
0: Voi.

0: RNC presenta
1: In cammino. In cammino con Enrico Segni.
2: Buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme per un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici di In Blu 2000, oggi torniamo a parlare di una istituzione che fonda le sue radici addirittura nel 1244. Oggi parliamo delle Misericordie d'Italia.
1: In Cammino.
2: Da 8 secoli al servizio del prossimo, della comunità, aiuto, soccorso, assistenza, tanti volontari che corrispondono a tante famiglie e quindi a una sensibilità veramente del prendersi cura che è un patrimonio per il nostro paese. Ne parliamo con Monsignor Franco Agostinelli, bentrovata eccellenza.
3: Grazie, buonasera a tutti voi.
2: Correttore spirituale nazionale delle Misericordie d'Italia e collegato da Rosolini, in provincia di Siracusa, Antonino Savarino, governatore della Misericordia di Rosolini. Bentrovato Nino.
4: Grazie, buonasera a tutti.
2: Ecco, allora, la prima domanda subito, perché correttore di che cosa? Don Franco, correttore spirituale, che cosa significa?
3: Beh, correttore è una parola che necessita di una spiegazione, perché non è che dobbiamo correggere qualche cosa o qualcuno, evidentemente, non è il nostro compito, ma ha origine una doppia parola latina, ecco, cum regere, vale a dire governare insieme a quelli che detengono la responsabilità prima di ogni misericordia, eccetera. Quindi, ecco, ha una valenza di governo, diciamo pure. Questo non vuol dire che il correttore non debba anche correggere eventuali deviazioni che potessero verificarsi all'interno della misericordia, vale a dire strade che sono difformi o addirittura contrarie a quella che invece è la nostra identità, certo, ben precisa, certo. Noi ecco nasciamo nel contesto cristiano, ecco, e la nostra identità si fonda proprio lì, ecco. Allora correggere anche eventualmente, certo, qualche difficoltà.
2: Che anno è stato questo, quello del Giubileo per le Misericordie? Almeno dalle cronache, vedendo anche insomma i vostri comunicati stampa, vedendo anche fisicamente l'impegno durante il Giubileo, è stato un anno pieno, anche con una peregrinazio che ha, sì, salutato, diciamo, tutta l'Italia.
3: Sì, siamo molto contenti di questo anno e di come si sono svolte le cose, perché noi siamo partiti da una considerazione: il Giubileo è un fatto non soltanto di carattere divulgativo o devozionale. Io sono un po' contrario alla devozione fino a se stessa. La devozione deve fondare sulla storia, sul concreto, perché la fede è storia e la storia è veramente il luogo teologico per eccellenza dove Dio si manifesta. Allora pensavamo, noi non possiamo ridurre la nostra partecipazione al Giubileo a una giornata, come abbiamo fatto il 9 di marzo, quando in piazza San Pietro eravamo presenti per il Giubileo del volontariato. Come continuare? Allora abbiamo pensato una preparazione a quel giorno, prima di tutto a quello che è stato appunto il Giubileo dei volontari, e una continuità. Come? Attraverso un'icona giubilare che in fondo è una croce dove è scritto testimoni di speranza e dietro c'è la parola pace ripetuta in varie lingue, soprattutto nelle lingue di quegli stati che sono ora in conflitto, che sono belligeranti gli uni contro gli altri. E con questa icona abbiamo fatto il giro di tutte le Misericordie d'Italia, e dico tutte perché se siamo andati in 266 misericordie, però ha compreso anche quelle che evidentemente facevano parte del territorio e si sono incontrate nel luogo dove la croce appunto stava transitando, certo, no? E abbiamo fatto 20.000 chilometri, ecco, abbiamo un po' registrato, e abbiamo girato tutta l'Italia con questa icona il cui itinerario si è concluso il 14 di febbraio con l'incontro privato che Papa Leone XIII, certo, ci ha concesso. E adesso l'icona è pronta per un'altra destinazione. L'icona andrà a finire come donazione alla Chiesa ucraina e lì rimarrà come gemellaggio, diciamo pure.
2: È vero. Antonino Savarino da Rosolini, ci racconti insomma a chi ci segue in questo momento l'importanza di un'istituzione come quella delle Misericordie per un territorio, per una diocesi, per una parrocchia. Qual è il valore aggiunto che dà a quel territorio?
4: Beh, sì, io direi innanzitutto che la misericordia nasce dal territorio, dai bisogni del territorio, e nasce per dare risposta non soltanto dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista spirituale, cristiano, perché le misericordie sono delle confraternite, ad un territorio che ha dei bisogni. Qui a Rosolini trent'anni fa, quando siamo nati, non c'era un'ambulanza, non c'era un presidio sanitario, tutto era precario. Se qualcuno aveva bisogno di cure, anche di emergenza, ti doveva fare ricorso alle proprie autovetture, con i rischi che ci sono. Allora, ecco, il territorio chiama, le misericordie rispondono nella dimensione cristiana, perché attraverso le misericordie noi diamo l'aiuto a 360 gradi, non è soltanto sanitario, ma è anche sociale, ma è anche di appoggio, di vicinanza, perché ci sono misericordie che anche si dedicano alle opere di misericordia. D'altra parte, il nome misericordia è qua, il fine, lo scopo, il perché del nostro essere è l'attuare nella quotidianità le opere di misericordia, le opere che ogni cristiano è chiamato a fare. Noi lo facciamo da 800 anni, da Carlo Sorini da 30 anni, ma è la risposta che il cristiano dà al fratello che è nel bisogno.
2: È interessante, eccellenza, questo, Monsignor Agostinelli, se veramente sono tanti, i numeri sono impressionanti, perché ci raccontava 266 tappe, vuol dire un popolo, però diventa la misericordia un luogo di primo annuncio, cioè lì magari le persone arrivano per anche, che ne so, per la curiosità di fare servizio, il volontariato, e dopo incontrano una realtà che è ben connotata.
3: Certo, indubbiamente. Noi prima di tutto vorrei dire che siamo aperti all'accoglienza di chiunque vuole far parte della misericordia, tant'è che diverse delle le nostre misericordie contano al proprio interno persone che vengono da lontano, non geograficamente parlando, ma ideologicamente sì, ecco, vengono dall'ateismo, vengono da altre religioni. Comunque noi li incontriamo tutti, certo, incontrano, ecco, una realtà dove abbiamo dei valori precisi di riferimento e non astrattamente intesi o filosoficamente intesi. I valori per noi sono una persona, Gesù Cristo, è il Vangelo, è la Bibbia che ci accompagna, e con loro però dobbiamo stabilire un dialogo, partendo da quelli che sono la concretezza dei loro problemi, perché tutti noi abbiamo dei problemi. Pensi quanti problemi accompagnano la vita di un giovane o di un meno giovane: la solitudine, il dialogo, la relazione che oggi veramente diventa sempre più impossibile, il perché, ecco, di tante difficoltà che si presentano. Io ricordo sempre quello che mi diceva una persona anziana: che senso ha la vita se c'è la morte? Sono problemi con cui bisogna in qualche maniera, certo, confrontarci. Ecco, questi giovani o meno giovani che vengono nelle nostre misericordie si incontrano su questo dialogo, su questa relazione.
2: Nino Savary, una relazione alimentata da cura, sostegno, accompagnamento e da formazione, perché poi sono materie anche tecniche, nel senso, immaginiamo su un'autoambulanza o comunque un primo soccorso, e non solo, poi abbiamo visto anche le mense, insomma, però la formazione diventa il primo tassello.
4: Certamente sì, nel senso che avendo a che fare con persone che sono fragili nel corpo e nello spirito, bisogna essere ben preparati, e la formazione è fondamentale e prioritaria. Tuttavia vorrei aggiungere che la formazione specifica, tecnica, i protocolli che sanitari e quant'altro, su cui si punta tantissimo ovviamente nelle misericordie, non può fermarsi solo qua. Io ricordo perfettamente che una volta con i fratelli di Firenze, che erano venuti a Rossolini per un corso, i miei avevano fatto tutto bene dal punto di vista del protocollo sanitario, però alla fine il voto dato non era il massimo. Io ho detto: ma come mai noi avete dato 10, avete dato 7? E perché non è che ti puoi fermare soltanto a fare bene dal punto di vista tecnico, la parola di conforto è importante. Allora qual è il senso? Il significato è che noi non soltanto siamo chiamati a fare bene e benissimo, anzi, quello che serve per aiutare gli altri, ma bisogna anche mettere l'amore, bisogna anche mettere la vicinanza, il sorriso, la carezza. Certo. Questo è quello che fa capire che tutti assieme siamo fratelli, e questa è la condivisione: essere accanto alla persona che soffre e soffrire assieme a lei, sapendo che assieme possiamo mirare a qualcosa di bello. livello.
2: Anche
4: che poi
2: Gandino, la, insomma, Papa Francesco lo ricordava spesso, no? Insomma, istituzioni del mondo cattolico non devono essere delle ONG, lì ce ne sono già abbastanza, quindi se esatto. serve un valore aggiunto, almeno da questo punto di vista credo sia fondamentale. Ascoltiamo un po' di musica, eccellenza. Certo, certo. Allora andiamo ad ascoltare i The Sun, questo gruppo veneto che ci restituisce, ci fa ascoltare questo brano, Sogno dei miei sogni.

0: Sogno dei miei sogni, The Sun in cammino, siete sempre all'ascolto di In Blu 2000. Oggi stiamo raccontando le misericordie d'Italia, lo stiamo facendo con Monsignor Franco Agostinelli e con Antonino Savarino. Monsignor Franco Agostinelli, c'è stato un momento particolare durante la peregrinazio della Croce Giubilare, il momento vissuto a Pozzallo. Un momento nel Mediterraneo, quei luoghi dove insomma gli sbarchi di migranti hanno in qualche modo così contraddistinto la cronaca, sì. Spesso. E lì, quando si parla di fragilità, guardare anche oltre quel mare, oltre quelle onde, diventa sempre una catechesi vivente.
1: Sì, certo. Indubbiamente questi luoghi sono stati luoghi molto importanti e significativi per tutti noi, no? Non soltanto perché sono i luoghi dove sbarcavano questi nostri confratelli poveracci che venivano da situazioni drammatiche, ma anche perché veramente ci chiedevano di essere presenti con una professionalità, una capacità, certo. Ma soprattutto essere presenti veramente con un'accoglienza degna di persone che cercavano un riscatto, una libertà, una terra promessa, per intendersi, no? E lì veramente è stato, la Sicilia è stato questo luogo che ha permesso di svolgere questo compito e di svolgerlo in maniera conforme a quella che è la nostra identità, vocazione. Quella che è la nostra, certo, vocazione, certo. Indubbiamente.
0: Nino, chiedo anche al siciliano, no? Questo momento, lì voi quotidianamente, no? Avete a che fare anche con questa cronaca, con persone che riescono a sbarcare, ma tante che non ce la fanno.
2: La Sicilia si trova come un ponte in realtà tra i bisogni che ci sono nel sud del mondo e il resto dell'Europa. E qui parlavate di Pozzallo, sì, il porto dove giungono spesso i migranti e le misericordie sono presenti, a partire dalla Misericordia di Modica. Lì, quando è arrivata la Croce Giubilare, è arrivata in pieno agosto, anzi da luglio e agosto, quindi in pieno caldo, lì abbiamo fatto la prima scelta. La Misericordia di Modica ha voluto scegliere proprio quel luogo per portare la nostra croce, perché era il luogo dove c'è stato l'incontro veramente con il bisogno, con i migranti, e l'accoglienza è veramente un'opera di misericordia. E da lì poi abbiamo la croce, tutte le 9 le province siciliane ha passato, e voglio solo dire questo, se mi è consentito. Prego. Noi abbiamo voluto poi fare un'esperienza particolare su, anche a proposito del nostro correttore Don Luigi Vizzini, perché ad agosto tutti sono a mare, no? E allora noi abbiamo voluto portare la croce, proprio come i misericordi di Rosolini, a mare, nella spiaggia, tra i bagnanti. Immagina, quando siamo arrivati là a fare la processione tra i bagnanti, c'erano quelli che erano un po' infastiditi, ma questi che vogliono, c'erano quelli che erano incuriositi, ma poi la cosa bella è che ad un certo punto tutti si sono avvicinati, assieme abbiamo pregato, assieme abbiamo fatto anche una bella processione. Ecco, la croce che va incontro alle persone, che va lì dove le persone si trovano nella loro quotidianità, perché il cristiano è presente dovunque, anche nella quotidianità, anche nei momenti in cui si fa il relax o le ferie. È stato veramente un momento bello, è il messaggio che giunge dalla croce, è proprio questo: assieme, tutti assieme, possiamo dare veramente una svolta alla nostra società. Qui dove ci sono i migranti, ma dovunque, dove ci sono i bisogni, non possiamo tirarci indietro. La croce è venuta da noi e noi con la croce andiamo laddove c'è di bisogno. Certo.
0: Eccellenza, lei è vescovo emerito di Prato, sì, da 6-7 anni, dal 2019, 6 anni, ecco. Si è ritrovato a passare da 80 parrocchie, quelle di Prato, a quante misericordie, a girare insomma per l'Italia. Sì, sì, sì. Che esperienza è questa per un pastore?
1: Ma guardi, questa è un'esperienza importante e decisiva e doverosa, perché un pastore non può rimanere fermo nella propria nel proprio castello e aspettare che la gente arrivi.
0: C'è questo rischio,
1: No, appunto, c'è questo rischio, ma questo è un rischio che veramente non deve essere superato. È importante andare a trovare la gente dove la gente vive, ma questo è un impegno che riguarderà tutta la Chiesa. È tempo di uscire dal Tempio, ritornare in mezzo alle strade dove la gente vive, dove la gente lavora, dove la gente subisce anche violenza, perché è importante portare là questo messaggio, che è un messaggio storico che deve incontrare, proprio perché è storico, la vita della gente. Non può rimanere a livello di emozione di un momento, no? Certo. Ma deve trovare veramente la vita della gente. E la misericordia ha veramente questa specificità, questo compito, diciamo pure. Io dico che la misericordia è veramente una profezia per il mondo. mondo contemporaneo, perché il mondo contemporaneo, oltre che aver bisogno di lavoro e di tante altre cose che noi sappiamo che fanno parte della società, ha bisogno di amore, di relazione. In un mondo in cui viviamo, ecco, in un contesto di relazioni se non problematiche addirittura difficili, ha bisogno di ritrovare tutto questo, perché se non trova tutto questo, noi stiamo imbroccando, vorrei dire, dei percorsi che forse sono anche senza ritorno, se manca l'amore, perché il mondo ha bisogno di amore, il mondo ha bisogno di incontro, il mondo ha bisogno di relazione, e la misericordia, ecco, deve essere segno di questa necessità e direi, ecco, testimonianza di questa, di questo impegno che vogliamo portare a tutti.
0: 40 secondi finali, Nino Savarino, le misericordie di, proprio come, diciamo, carisma e vocazione sono in ascolto, no, del territorio. Questo, diciamo, che è una caratteristica che insegna molto anche alla chiesa di base, è una postura, diremmo qui, sinodale, ne abbiamo parlato spesso, no? Mettersi in ascolto per provare a dare delle risposte concrete.
2: Esattamente, proprio così. L'ascolto è basilare, ascoltare il territorio, ascoltare le persone, ascoltare i fratelli è fondamentale, perché da lì possiamo capire come agire e cosa fare. Io devo ringraziare Monsignor Agostinelli per le sue intuizioni, perché sta visitando le Misericordie, lo aspettiamo qui nella Sicilia orientale a breve.
0: Vi ringraziamo per essere stati, insomma, ospiti, aver condiviso con noi, con tutta l'Italia, anche attraverso, insomma, la radio, il carisma delle Misericordie. Grazie a Monsignor Franco Agostinelli, grazie a Antonino Savarino, e ringrazio anche il nostro regista che ci ha messo in onda, Livio Cosentini. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.
3: Grazie. In cammino. State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

Abbiamo lasciato il giorno di Dio e siamo entrati nel giorno dell'uomo, lunedì. Questa giornata è trascorsa nel lavoro, nello studio, nella fatica o nella malattia o nella solitudine. Siamo riusciti a consacrarla al Signore, perché tutto è preghiera, è preghiera soffrire, è il massimo del pregare, è preghiera lavorare, è preghiera studiare, ma bisogna offrire questi momenti a Dio come soave preghiera. L'abbiamo fatta, o magari non solo non l'abbiamo fatta, ma ci siamo allontanati dal mistero dell'amore di Dio, come il figlio del prodigo che ha scrollato di dosso la paternità per andare nel paese lontano del peccato, per esempio il peccato della bestemmia. Viviamo in un mondo dove in tanti si bestemmia, si cammina in mezzo a bestemmiatori ed è facile diventare un bestemmiatore. Dio non voglia. Come abbiamo trattato il nome di Dio in questa giornata. Questo nome santissimo che deve riempirci il cuore di commozione al solo pensiero che si è fatto uomo e ha steso le braccia sulla croce e morendo ha pagato per i peccati dell'umanità. Se ho usato male questo nome, Signore, misericordia, non lo farò più.

0: Tu sei buono, oh Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
1: Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice. Custodiscimi, perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te spera.
2: Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno. Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo la mia.
1: Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce della mia supplica.
2: Nel giorno della morte alzo a te il mio grido e tu mi esaudirai.
1: Fra gli dei
2: nessuno è come te, Signore, e non c'è nulla che uguali le tue opere.
1: Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al tuo nome.
2: Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio.
1: Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini. Donami un cuore semplice che tema il tuo nome.
2: Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore, e darò gloria.

0: misericordia, dona al tuo servo la tua forza, salva il figlio della tua ancella.
1: Dammi un segno di

0: sei buono, Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
1: Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.
2: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, Tu mi hai redento.
0: Nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo, e il corpo riposi nella pace.
0: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola,
3: perché io

0: Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messa abbondante. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci concede una notte serena e un riposo tranquillo. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: Notte di classica. Niccolò Paganini, Le streghe, per violino e orchestra, opera 8. Salvatore Accardo, violino. London Philharmonic Orchestra. Direttore Charles Dutoit.

0: di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato Le streghe per violino e orchestra, opera 8. Salvatore Accardo, violino. London Philharmonic Orchestra, direttore Charles Dutoit.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Johannes Brahms, secondo movimento, andante, dal quartetto in do minore, opera 60, quartetto di Torino. Luciano Giarbella, pianoforte. Alfonso Mosesti, violino. Carlo Pozzi, viola. Giuseppe Petrini, violoncello. Registrazione del 1977.

di Johannes Brahms abbiamo ascoltato il secondo movimento andante dal quartetto in do minore opera 60, quartetto di Torino. Luciano Giarbella pianoforte, Alfonso Mosesti violino, Carlo Pozzi viola, Giuseppe Petrini violoncello. Registrazione del 1977. RNC Note di classica. Camille Saint-Saëns. Introduction e rondò capriccioso in la minore, opera 28. Violinista Zino Francescatti. New York Philharmonic Orchestra. Direttore Leonard Bernstein.

di Camille Saint-Saëns. Abbiamo ascoltato Introduction e Rondò capriccioso in La minore, opera 28. Zino Francescatti, violino. New York Philharmonic Orchestra. Direttore Leonard Bernstein. RNC. Note di classica. Tommaso Albinoni. Da Concerti a 5, opera 9, libro primo, concerto numero 6 in sol maggiore con due oboi. Allegro, adagio, allegro. Peter Schütz, violino barocco. Alfredo Bernardini e Paolo Grazzi, oboe barocco. Gruppo strumentale concerto armonico.

Di Tommaso Albinoni, dai concerti a 5, opera 9, libro primo. Abbiamo trasmesso il concerto numero 6 in sol maggiore con due oboi. Peter Schütz, violino barocco. Alfredo Bernardini e Paolo Grazzi, oboe barocco. Gruppo strumentale concerto armonico. RNC, Notte di Classica. Ludwig van Beethoven. Primo movimento, allegro, dalla sonata numero 5 in fa maggiore, opera 24, La Primavera, per violino e pianoforte. Martha Argerich, pianoforte. Gidon Kremer, violino.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il primo movimento, Allegro, dalla sonata numero 5 in Fa maggiore opera 24, La Primavera, per violino e pianoforte. Marta Argerich, pianoforte. Gidon Kremer, violino.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, Via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di classica. Wolfgang Amadeus Mozart, andante dalla Sinfonia numero 29 in La maggiore K201. Marco Rizzi, maestro concertatore del Perose Ensemble.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato l'andante dalla Sinfonia numero 29 in La maggiore K201. Marco Rizzi, maestro concertatore del Perose Ensemble. RNC, Note di Classica. Sergei Rachmaninov, da Danze Sinfoniche Opera 45, Andante con moto, Tempo di Valse, Orchestra Filarmonica di Mosca, direttore Kirill Kondrashin.

di Sergei Rachmaninoff, da Danze Sinfoniche Opera 45 abbiamo ascoltato Andante con moto, Tempo di Vals, Orchestra Filarmonica di Mosca, direttore Kirill Kondrashin. RNC, Note di Classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

percorsi d'acqua. Pablo Neruda. Agua dormida, acqua addormentata. Quiero saltar al agua para caer al cielo. Voglio saltare nell'acqua per cadere sul cielo. Georg Friedrich Händel. Suite in fa maggiore, Händel Werke Verzeichnis 348. Musica sull'acqua. Ouverture. Ouverture largo, allegro. Adagio e staccato, allegro, andante, allegro, allegro, air, menuet, bourrée, hornpipe, andante. Orchestra da camera del Concertgebouw di Amsterdam. Direttore Simon Preston.

di Georg Friedrich Händel abbiamo ascoltato Musica sull'acqua, suite in fa maggiore, Händelwerke für Zeichnis 348. Orchestra da camera del Royal Concertgebouw di Amsterdam, direttore Simon Preston. Georg Friedrich Händel. Musica sull'acqua. Suite in re maggiore, Händelwerke für Zeichnis 349. Ouverture alla hornpipe, menuet, rigaudon, lentement, bourré, e in sol maggiore, Händelwerke für Zeichnis 350, menuet, andante, country dance 1 e 2, menuet. Orchestra City of London Symphonia, direttore Richard Hickox.

0: di Georg Friedrich Händel abbiamo ascoltato Musica sull'acqua, suite in re maggiore e in sol maggiore, orchestra City of London Symphonia, direttore Richard Hickox.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Abitava a Düsseldorf Schumann nel 1850 quando, nel volgere di poco più di un mese, compose la sua terza sinfonia in mi bemolle maggiore, come la terza di Beethoven. Schumann a Düsseldorf aveva casa presso il Reno, ma riesce difficile pensare che siano state le passeggiate lungo il fiume ad ispirargli questa sinfonia. Riesce più credibile che sia stata la storia, o meglio, la leggenda del fiume a rafforzare in Schumann il legame con la germanicità. Il corso del Reno è lungo 1298 chilometri dalla Svizzera al Mare del Nord. Accoglie le acque di numerosi affluenti ed è il più importante corso fluviale navigabile d'Europa. Nasce doppio in Svizzera, il Reno anteriore dal massiccio del San Gottardo ed il Reno posteriore dal massiccio dell'Adula. Il Reno unito attraversa il lago di Costanza, oltrepassa lo Jura, cascate di Sciafusa, riceve l'Aar, prima di arrivare a Basilea. A valle il fiume scorre verso il nord, seguendo il corso della fossa di Alsazia e di Baden. Oltre Mainz, Magonza, la città di Gutenberg, si restringe attraverso il massiccio scistoso renano. È questo il Reno eroico, come troviamo scritto nei testi di geografia rispettosi della leggenda del grande Reno. Il Reno eroico è quello che ci distoglie dalla geografia e ci porta nella storia vera dei Burgundi e nella storia fantastica delle creature che lo popolano e ne custodiscono l'oro. L'oro del Reno e l'anello maledetto, le ondine ed il Nibelungo. Il mormorio delle foreste che accompagnano lo scorrere del fiume e Siegfriedo che lo risale perché si compia il suo destino. Il Reno, che la terra pare avere caricato di particolari simbolismi per farne luogo di storia. Il Reno, forza vitale e generatrice del male e del bene che lo neutralizza. Questa misteriosa forza vitale aveva affascinato, tentato ed irretito Schumann, forse molto più che non l'ormai placido ancorché potente scorrere del fiume a Düsseldorf. Tanto affascinato da subirne lo stregante potere gravitazionale e desiderare quindi di toccarla quella forza. Ed ecco il gran salto nel fiume, quando per Schumann si fecero più lunghe le ombre nere della follia. Robert Schumann. Sinfonia numero 3 in mi bemolle maggiore, opera 97. Renana. Lebhaft. Scherzo, sehr mäßig. Nicht so schnell. Feierlich, lebhaft. Orchestra Wiener Philharmoniker. Direttore Leonard Bernstein.